i tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: ci troverà insieme.
1: Radio Subasio.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Radio Subasio.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: più.
1: A Radio Subasio sono le 6:03.
0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Questa situazione durerà almeno fino a Ferragosto, determinando una prosecuzione della severa ondata di caldo in atto. Tuttavia, fino a domani, le regioni del nord beneficeranno di una lieve attenuazione, con il termometro che non dovrebbe superare i 35 gradi. Nel resto del paese situazione invariata, con punte massime fino a 37-38 gradi. Per quanto riguarda il tempo, per oggi vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi, in Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Due minuti alle 7, questa è Radio Subasio. Buongiorno, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo. Parla il commissario UE per la migrazione. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele torna a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi. Raid anche nel Libano. UNICEF denuncia. Dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori. Punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1,1 miliardi al mese ai danni di imprese e famiglie italiane. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per il primo esodo estivo, il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona domenica d'agosto, 9 di agosto, da parte di Jonathan Menzi. Ben ritrovati su Radio Subasio. Partiamo con la nostra collection questa mattina insieme a John Lennon, Imagine.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si parte con l'Ariete. La Luna e Nettuno opposti non ci aiutano a controllare l'emotività. Attenti, poiché rischiamo di essere fuori luogo e di reagire oltre misura a una piccola critica. Esiste un rimedio efficace per alleggerire l'atmosfera, senza fuggire dalle responsabilità, l'autoironia. Toro, facciamoci guidare da sesto senso per capire se nel lavoro è il momento di agire o al contrario è ancora il tempo di restare a osservare. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, l'empatia, la capacità di ascolto. Facciamone buon uso. Gemelli, non è ancora giunta l'ora di inaugurare cambiamenti epocali. Piuttosto puntiamo su iniziative concrete per consolidare ciò che teniamo in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità. Studiamo nuove strategie d'azione senza perdere mai la calma. Cancro, una ferita sentimentale continua a bruciarci, ma la disponibilità degli amici è vitale per superarla. Coltiviamo la fiducia e viviamo con pienezza il presente. Uno scossone fa vacillare l'equilibrio familiare. Non facciamoci prendere dall'ansia, moderiamo le reazioni. Leone, nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, possiamo contare su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un conoscente siamo costretti a essere cauti e prudenti, ma una decisione saggia e lungimirante. Vergine, senso pratico e serenità interiore ci sostengono qualora dovessimo affrontare avvenimenti importanti nell'ambito familiare o professionale. L'idea di unirci agli altri ci stuzzica. Quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze e gli intenti? Bilancia, cerchiamo di essere meno suscettibili e di non considerare offese quelle che invece sono critiche costruttive. Accettiamo con fiducia i consigli. Un piccolo passo indietro nella nostra relazione ci costringe a guardarci dentro. È il momento di scegliere.

Scorpione, un bel trigono d'acqua della luna a nostro favore. Complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Fase all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano troviamo carriera e finanze. Sagittario, una domenica positiva. I problemi non sono ancora risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità per riuscire bene. Prendiamo in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse economiche in comune. Capricorno, la luna ostile, rinfocolata da Venere, rischia di buttarci a terra alla prima delusione. Corriamo ai ripari, resistiamo alla tentazione di fare polemica. Piccoli contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Proviamo a essere sinceri con l'amato. Acquario. Qualche piccola difficoltà pratica rende le incombenze più faticose, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per arrivare alla meta. Teniamo duro, se le circostanze lo richiedono. Facciamo dell'organizzazione la nostra parola d'ordine. Per finire, i pesci. Se siamo di ritorno dalle vacanze, riteniamoci fortunati. Il viaggio e il rientro alla normalità sono ammorbiditi dal passaggio della luna in cancro. Gestiti con buon senso, gli affari si indirizzano nella giusta direzione. Risultati confortanti negli studi. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Brave con Vivere tutte le vite su Radio Subadio. Buongiorno da Jonathan, è arrivato il momento di fare il nostro giro per le città italiane e scoprire tra quelle che salutiamo questa mattina quali sono le più fresche e le più calde. La più fresca è Bologna con 23 gradi, 24 Verona, Firenze e Pescara, salutiamo anche Torino con 25, 26 invece per Milano, Roma e Trieste, e chiudiamo con 27 gradi Savona, Napoli e Palermo. Pronti amici a far sentire speciale qualcuno che amate davvero? Se oggi una persona a voi cara compie gli anni, questo è il momento di festeggiarlo su Radio Subasio. Aprite la chat di WhatsApp, Telegram oppure inviate un SMS con il suo nome e il vostro augurio, voi scrivete, noi lo diciamo a tutta Italia, 348 075 8060.

Gianluca Grignani su Radio Subasio, la mia storia tra le dita, in compagnia di Jonathan Menzi fino alle 10. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Dove siete di bello? Siete ancora a stiracchiarvi nel letto? Siete già in viaggio? Vi state preparando? State facendo colazione? Noi vi aspettiamo al 348 075 8060 mentre andiamo a salutare un po' di amici che oggi compiono gli anni. Allora auguri ad Enrico da Morricone, anzi no, Enrico da Morricone, pardon, ci manda il messaggio e ci scrive: auguri a mia moglie Yolanda che oggi compie 52 anni. Auguri anche da Manuel, Alex, Flaminia, mamma Adele e tutta la family. Auguri al nostro ometto Maumend per il suo compleanno, da Jonathan, Antonella, Fausto e lo zio Gianni. Tantissimi auguri a Gaia di Campagnano per i suoi 5 anni, dai nonni Massimo, Nunzia e lo zio Ivan. Alessandro invece augura buon compleanno a suo marito Roberto di 55 anni, oggi 55 candeline, quindi buongiorno, sono con mia moglie Alice, direzione Puglia, per festeggiare e vorrei dirle che la amo tantissimo. Dal mondo del cinema facciamo gli auguri ad Audrey Tautou, l'attrice del favoloso mondo di Amélie, che oggi compie 50 anni. Gillian Anderson, la Skelly di X-Files, più 58 per lei, 69 invece per Melanie Griffith. E poi attenzione, perché dal mondo del calcio è Filippo Inzaghi che oggi compie 53 anni. Di solito si prende lo spumante e si agita, no, per fare i festeggiamenti, ma con Tommaso Paradiso noi invece andiamo ad agitare Coca-Cola.

Massimo che dalle 4.30 sono in auto e stanno andando in vacanza in Abruzzo. Ragazzi, la prossima canzone è come prendere tre caffè contemporaneamente. Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: dal 1997 abbiamo ritrovato i Lighthouse Family su Radio Subasio con Hi. Buongiorno a tutti voi, vi stiamo chiedendo dove siete di bello, se siete già in viaggio in questo momento, allora sentiamo un po' di voci, un po' di amici.
1: Un caro saluto a mio nipote Emanuele, che oggi con Giulia si sposa a Controdoco. Tanti auguri da Zio Walter che lo sta raggiungendo da Roma.
0: Felicitazioni ragazzi, davvero, bravi, bravi, bravi. Ma come funziona con questo caldo, ma soprattutto il 9 di agosto per il vostro matrimonio? Fate rientrare tutti gli amici dalle vacanze? Come si sono organizzati? Sarebbe curioso saperlo. Così come quando si va al mare, visto che ormai tanti sono lì per andare in spiaggia, c'è proprio un rito, no? Quando ci si tuffa, c'è chi è più coraggioso, spavaldo, si tuffa a bomba, non ci pensa un attimo, e chi ci mette quei 20-30 minuti per entrare piano piano e non sentire la sofferenza della differenza della temperatura. Voi come siete? Quale approccio avete nei confronti del tuffo? Fatecelo sapere al 348-075-8060.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar è su Radio Subasio.

0: Zucchero con Puro Amore alle 7.50 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Insomma, vi stiamo chiedendo se siete più da tuffo a bomba, da 10 lode, o entrate a tappe urlando ogni volta che l'acqua vi sfiora un centimetro sopra, no? Finché non arriva alla pancia, che poi è la parte assolutamente peggiore, più traumatica.
1: Ciao Radio Subasio, sono Federica da Cortevecchia. Diciamo Buongiorno. Che io, quando vado al mare, primo bagno ci metto i miei tempi, anche perché non sopporto tanto il freddo, e quindi mi bagno piano piano. Ciao!
0: Ciao, grazie, buongiorno!
2: Buongiorno Subasio, da Monterotondo, direzione Vieste. Siamo in macchina, 5 più il cane.
0: Voilà.
2: E carichi di bagagli. Ciao a tutti e buone vacanze!
0: Buone vacanze a voi, divertitevi ragazzi!
3: La mia ragazza sa che io soffro, entra in acqua e lei puntualmente mi schizza.
0: No!
3: Immaginate voi!
0: È vietato!
3: Un saluto da Giulia e Martina, direzione Trentino Alto Adige.
4: Radio Subasio!
0: Ah, andate in montagna però per non rischiare, per non rischiare di dover entrare in acqua piano piano, prima le caviglie, poi le ginocchia, poi il dramma all'altezza della pancia. Qualcuno torna anche indietro, 348-075-8060. Siete da entrata lenta oppure da tuffa bomba e non pensarci più?

0: Mancano 2 minuti alle 8 e su Radio Subasio è tempo di informazione con le breaking news.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di imprese e famiglie. Allarme della CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo. Parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia: se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia: dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla A14 verso Taranto, code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e Imola. Sulla A30 verso Salerno, rallentamenti per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia-Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E adesso andiamo a dare uno sguardo a cosa è accaduto nella data del 9 agosto nel passato. Intanto l'ultimo ruggito di Freddie Mercury, perché fu l'ultimo concerto live della band proprio con Freddie Mercury, con l'arrivo in elicottero ridipinto con la copertina di A Kind of Magic. Ma oggi è anche il giorno in cui inizia la posa nel 1173 della prima pietra per la Torre di Pisa. Spoiler! Inizia a inclinarsi quasi subito, ma sapete cosa l'ha salvata dal crollo definitivo? Le guerre. I lavori si stopparono per quasi un secolo, dando il tempo al terreno di assestarsi, e quando ripartirono per raddrizzarla costruirono i piani superiori più alti, appunto, e quindi, morale della favola, la Torre di Pisa non è soltanto storta, è letteralmente curvata, un po' come una banana, per intendersi. Non se la prendano, gli amici di Pisa, io sono toscano e difendo ogni nostro monumento, appunto, che c'è non solo in Toscana ma anche in Italia. E Riccardo nel 1564 invece firma l'editto che sposta ufficialmente il Capodanno al 1 gennaio. Prima era un po' un delirio, perché in una città festeggiavano Natale, in un'altra a marzo, in un'altra ancora a Pasqua, e la leggenda vuole che quando la legge cambiò i burloni iniziarono a fare finti auguri e regali, ed è nato esattamente così il pesce d'aprile. Siccome lo facevano il 1 d'aprile, ecco che da lì è nato anche il famoso pesce d'aprile. 8:09, buongiorno, buon 9 di agosto, questo era il passato del 9 di agosto, il futuro è tutto da costruire insieme, ripartendo dalla nostra musica con Giselle, che ci proietta già all'ora di pranzo di questa domenica. Infatti questa si chiama Dimanche Midi Pire, domenica a mezzogiorno.

Giovanotti, 6 PM, sensibile all'estate, alle 8:15 su Radio Subasio è arrivato il vostro momento, la musica più bella è quella che sapete scegliere voi. E allora vi aspettiamo con i vostri vocali su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Come sempre arriva il semaforo verde adesso per richiederci la vostra canzone, che poi sarà in onda alle 8:30 all'interno del Voice Box di Radio Subasio. Però fatelo subito perché avete il tempo della prossima canzone per arrivare prima comodamente di tutti gli altri e poi potervela gustare mentre siete in viaggio, mentre vi state svegliando, mentre state andando al lavoro. 348 075 80 60.

0: meraviglioso Pino Daniele con Gente Distratta su Radio Subasio alle 8:23 minuti. Invece voi belli, concentrati, sempre pronti a rispondere alle nostre domande, quindi grazie, un abbraccio per la vostra partecipazione al 348 075 8060. Oggi vi stiamo chiedendo com'è il vostro approccio quando entrate in acqua, cioè siete di quelli che hanno bisogno dei loro tempi e guai a chi li schizza, oppure entrate a bomba e vi togliete subito il pensiero. Sentiamo.
1: Buongiorno Jonathan.
0: Buongiorno.
1: Ciao Laura. Ti dico buona giornata e Subasio è favolosa.
0: Vero.
1: E con te ancora di più.
0: No, piano, così si capisce che sei mia zia però.
1: Ascolta, allora, riguardo al tuffo, dunque, sì, io non faccio tuffi in nessun modo. Quando vado in mare entro proprio stile tartaruga rimbambita. Ti puoi immaginare come soffro il freddo, cioè l'impatto con l'acqua fredda. Quindi niente, non sono un atleta dei tuffi.
0: Tartaruga rimbambita mi piace un sacco, mi ci ritrovo anch'io in questa descrizione. Siamo almeno in due e chissà.

0: Radio Subasio, solo belle canzoni.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Ciao Subasio, siamo Silvana e Sauro da Iesi e vorremmo ascoltare Rossetto e Caffè di Salda Vinci. Ciao ciao a tutti.

0: mia.
1: Ogni giorno su Radio Subasio alle 8.30 c'è il Voice Box e siete voi a scegliere. Ringraziamo Silvana e Sauro da Iesi che hanno scelto Sal da Vinci, un grande amico di Radio Subasio che è stato spesso con noi a trovarci anche di recente al Music Club e al Music Club Estate. A tal proposito vi ricordo che questa sera alle 20 sarà in onda una puntata speciale di Radio Subasio Music Club Estate con i Mattia Bazar. Ma adesso arriva anche lei, c'è stata in effetti Elettra Lamborghini.

0: 8:47, buongiorno e buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Hey, quando vi danno il via per entrare in acqua, siete di quelli che corrono, entrano così senza rifletterci un attimo, oppure siete tra quelli che, beh, come me, pensano che andrebbe inserito nel codice penale il reato di spinta tradimento? Cioè tu sei lì in meditazione da 12 minuti, stai calcolando l'impatto termico dell'acqua e arriva l'amico che ti spinge da dietro o ti schizza addirittura. Sentiamo il vostro modo di entrare in acqua.
1: Con il caldo di questi giorni è a bomba, si entra in acqua. Un saluto da me, Rocco.
0: Ciao.
1: Marilu da Rimini.
0: Ciao Marilu.
2: Ciao Radio Subbasio.
0: Buongiorno.
2: Entrate in acqua molto molto lenta. Siamo Antonella e Luigi dalla provincia di Napoli. Siamo in direzione Santa Maria del Cedro. Un bacio a tutti.
0: A voi. 348 075 80 60. Saluto anche Agnese, fisioterapista, che sta andando proprio adesso al fiume a nuotare con una sua paziente di 82 anni, vecchia atleta di nuoto sincronizzato, che come consiglio dice quello di entrare piano per abituarsi alla temperatura.

0: Mary J. Blige su Radio Subasio, ci portano le 8.59, tempo di informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner, va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno sconfina in Bulgaria, un errore secondo Kiev, ma Sofia ne convoca l'ambasciatore. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Stangata sui carburanti, rincari di 1.100.000.000 mensili ai danni di imprese e famiglie. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole. Tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Caldo intenso fino a Ferragosto, senza piogge significative, solo temporali di calore sui rilievi, localmente verso le pianure. Oggi inizialmente soleggiato, poi nubi in aumento su zone montuose e nord-ovest, con rovesce temporali su Alpi, Piemonte occidentale, Appennino interno della Sicilia. Temperature tra i 32 e i 36 gradi, con punte di 37-39 al centro-sud. Venti deboli, raffiche nei temporali. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.

Le 9:03, apriamo questa nuova ora insieme con Jonathan su Radio Subasio, con uno di quei brani che la nostra radio custodisce come si fa con le cose preziose. Billy Joel, Honesty.

Questa è una carezza che arriva ad ognuno di voi con la bellissima collection delle 9-7 minuti Billy Joel, Honesty. Per noi adesso è arrivato il momento di giocare insieme. Allora, pronti al 348-075-8060 su Radio Subasio? Giochiamo per indovinare la canzone e l'artista misterioso. In realtà si tratta di un gruppo, andiamo a Bergamo e tra l'altro questo gruppo ha proprio dedicato una canzone a questa città, il gruppo di Riccardo Zanotti, che nel nome unisce l'Antartide, la strategia militare e l'energia atomica. Sono andato per sinonimi. Il titolo vi dico che è un verbo all'infinito, una sola parola.

0: Infatti un angelo disteso al sole, esattamente come sarà Vittoria, ma anche Barbara da Terni tra poco, perché stanno andando al mare in questo momento. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Allora, tu sei Vittoria o Barbara?
1: Io sono Vittoria.
0: Vittoria.
1: Io Barbara.
0: Ok, ciao Barbara!
1: Ciao!
0: Ok, perfetto, abbiamo salutato entrambe, che avete la stessa voce tra l'altro.
1: Sì,
0: vi scambiano? Vi scambiano spesso?
1: Sì, mi dicono che mia figlia in realtà mi somiglia molto.
0: Ok, anche fisicamente, mamma quindi. E figlia siete, perfetto. Sì. Dove state andando di bello?
1: Stiamo andando al mare in Toscana perché dobbiamo fuggire dal caldo della città.
0: E siete sicure che in Toscana troverete il fresco?
1: Diciamo al mare in teoria dovrebbe essere un po' più fresco.
0: Dai, in acqua sì, dai, voglio tranquillizzarvi. In acqua sicuramente sarà un bel momento di refrigerio. E a tal proposito, allora vorrei chiedere anche a voi, visto che stamani ne abbiamo parlato, com'è il vostro approccio all'acqua? Come entrate in acqua? Con calma? Avete i vostri tempi oppure spavalde ed entrate immediatamente? Però facciamo così. L'una mi racconta dell'altra a questo punto. Vittoria, raccontaci come entra Barbara in acqua.
1: Diciamo, si mette un po', ecco.
0: Fa gli urlettini perché, anche? Sì. Fa gli urlettini quando arriva l'acqua fredda?
1: L'acchizzo, sì.
0: Ok, e invece Barbara...
1: Però vuole prendere, diciamo, ecco.
0: Ah, vi sentiamo male. Barbara, dici invece... Anzi, Vittoria, dici come entra Barbara in acqua.
1: Allora, Vittoria invece no, è molto più decisa di me.
0: Ok, perfetto.
1: Entra, sente un po' la temperatura e poi ci tuffa.
0: E va, quindi... perfetto, perfetto. Sì, allora, la canzone qual era?
1: La canzone è Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Bravissime, vogliamo dedicarla a qualcuno? Vogliamo salutare qualcuno?
1: Io vorrei salutare le mie amiche di scuola.
0: Sì.
1: E poi i nostri compagni di viaggio, Mirko e Tommaso.
0: Perfetto, un abbraccio a tutti. Allora, buona domenica, buon divertimento e buon ascolto con Subasio. Era questa la canzone da indovinare. Ce l'ascoltiamo, i Pinguini Tattici Nucleari con Ridere.

ce l'avete anche voi un amico super bullo che si vanta di conquiste incredibili, ma poi non è vero? Ecco, è dedicata più o meno a questo la canzone di Pino D'Angiò.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

con Emma arriverà su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, tiro a me tutti quelli che stanno macinando chilometri come Raffa da Figline, che è all'aeroporto di Pisa direzione Otranto. Saluto Sonia e Alessandro che puntano verso Foggia. C'è un'altra famiglia che viaggia verso Praia a Mare, scrive: siete la colonna sonora perfetta di questa domenica, con un bacio speciale al marito, al figlio Fabio, Marcello e Anna che ci ascoltano da Amalfi. E qui è difficile competere con il panorama. Nadia invece parte da Monte Carotto per recuperare il suo piccolo cucciolo, reduce dall'avventura con gli scout. Insomma, nord, sud, mare, aeroporti, scout, autostrade, siete tutti qua dentro Radio

0: Fiorella Mannoia dal 1992 su Radio Subasio con i venti del cuore alle 9:47 minuti. Amico mio, buongiorno Gianluca Giurato.
1: Buongiorno, buongiorno caro Jonathan. Benvenuto. Hai detto bene, amico mio, anche la canzone si presta ai venti del cuore della Mannoia. Buongiorno a tutti, chiaramente oggi in questa veste strana di domenica. Sono contento perché oggi
0: non
1: faremo un sacco di cose.
0: Non è lunedì, non andate a lavorare adesso, ecco. Se lo sentite.
1: No, perché c'è chi scandisce in effetti le giornate proprio con Radio Subasio, no?
0: E quindi
1: non soltanto i giorni feriali, ma anche proprio le ore del giorno.
0: È vero,
1: giorno,
0: e ti senti alle 7 di mattina.
1: Dice, oddio, adesso devo fare il caffè, sono le 7. No, no. Magari fatevelo lo stesso il caffè, però.
0: È domenica e oggi starete con lui dalle 10 alle 13.
1: Comunque, appunto, dicevo, i venti del cuore, la parola amicizia, sono tutte parole effettivamente che ci servono per lanciare quello che sarà il primo dei sondaggi di quest'oggi, perché ne faremo ben due. Il primo a partire dalle 10. Si parla di amici che fanno vivere più a lungo, pensa Jonathan. Pare che ormai sia comprovato. Sì. C'è una ricerca di cui parleremo approfonditamente più avanti, che dice che effettivamente avere una vita asociale, senza amici, insomma senza relazioni, potrebbe far male quanto fumare 15 sigarette al giorno.
0: E se uno non ha amici e fuma pure 15 sigarette al giorno,
1: muore domani.
0: No, scherzo. No,
1: però insomma, chiederemo se secondo voi effettivamente gli amici fanno bene alla salute. Ecco.

0: mattina insieme. Tra poco c'è lui, Gianluca Giurato. E domani che succede, caro Gianluca?
1: Tu vorresti andare in vacanza, vorresti riposarti un po'. Niente, caro.
0: Ci va lui.
1: Vado io in vacanza sì. domani e tu sarai qui in onda dalle 7 con Tutti in Piedi per tutta la settimana, anzi per due settimane.
0: Nella tua fascia, quindi.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì, quindi dalle 7 alle 10 con Jonathan Menzi la prossima e anche l'altra settimana. Io poi ritornerò il 24 agosto.
0: Dimmi qual è la tua poltrona e te la tengo calda, calducina.
1: Non troppo, in questo periodo troppo calda. Buon lavoro, Jonathan.
0: Buon lavoro a te e buon ascolto a tutti voi. Vi lascio con le breaking news di TGCom 24, edizione delle 10. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua, colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessato il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno, le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.

pronti? Sono le 10:03, eccoci qua di domenica. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato. Oggi vi accompagno fino alle 13. Faremo un sacco di cose, ma tante nel corso di queste tre ore. Intanto arriva Lucio Dalla.

0: Ragazza Paradiso, c'era Ermal Meta su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua allora insieme di domenica al posto di Manuel Saracca, che torna però il prossimo weekend. Ma adesso parliamo appunto di questo argomento che già vi sta prendendo: gli amici. È vero che gli amici fanno vivere più a lungo, perché secondo una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'isolamento sociale cronico non solo accorcia la vita, questo già lo sapevamo, ma ha un impatto negativo sulla salute addirittura paragonabile a quello di fumare 15 sigarette al giorno. Mentre invece una rete di relazioni solide favorisce il benessere psicologico, ma non solo, perché migliora la salute fisica, può aumentare fino al 50% addirittura le probabilità di vivere più a lungo. E già si stanno prendendo provvedimenti, diciamo, per far sì che la gente possa stare meglio grazie a questo. Per esempio nel Regno Unito è stato istituito un ministero della solitudine, pensate un po', mentre invece da noi ci sono già alcune iniziative. Alcuni medici, accanto a quelle che sono le terapie tradizionali, stanno cercando di indirizzare i pazienti verso attività come gruppi di cammino, cori, ecco, io l'ho fatti anche i cori in passato, bellissimi, laboratori o iniziative di volontariato. E allora vi abbiamo chiesto se secondo voi davvero gli amici fanno bene alla salute, qual è anche l'ultima cosa, ecco, ci potete raccontare che avete fatto insieme a un vostro amico o una vostra amica, e quanto tempo riuscite a spendere durante l'arco della settimana con i vostri amici.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Silvana da Nettuno.
0: Ciao Silvana.
1: Per me gli amici sono importanti, io non ce n'ho molti. Anzi, tutt'altro.
0: Però?
1: Comunque gli amici sono importanti, perché tante volte quando manca

0: anche il supporto dei parenti,
1: sì,
0: si crea una specie di famiglia, diciamo, elettiva.
1: Verissimo.
0: Che dà forza, dà conforto alla solitudine. Quindi per me gli amici sono importanti, però, è meglio avere pochi amici buoni che tanti amici scadenti.
1: Beh, verissimo, pochi ma buoni. In effetti in questo caso è proprio il detto giusto al momento giusto. Possiamo dire questo. E tra l'altro, ecco, avere tanti amici è sicuramente una cosa, tanti o pochi ma buoni comunque, è sicuramente una cosa che fa bene alla salute e ci fa stare meglio. Questo ce lo dicono proprio le ricerche. Anche secondo voi è così? Voi quanti amici avete? Quanto tempo riuscite a spendere con i vostri amici nell'arco della settimana? L'ultima cosa bella che avete fatto con uno o più di loro? 348 075 80 60.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Magari, questa è la canzone di Renato Zero su Radio Subasio. Stiamo parlando stamattina di amicizia e stiamo appunto chiedendovi se è vero che gli amici allungano la vita, fanno stare bene, mentre invece una vita di solitudine senza relazioni può addirittura far male quanto 15 sigarette al giorno, mamma mia. Abbiamo sentito il vostro parere sull'amicizia, su cosa fate, su quanto sono importanti per voi gli amici.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao
1: Giulio D'Aprilia, penso che gli amici sono veramente una cosa importante nella vita,
0: sì.
1: Sopperiscono qualsiasi momento negativo e soprattutto ti danno una botta di adrenalina per quanto riguarda momenti, eventi e cose divertenti, quindi
0: sì.
1: penso che sì, sono importanti e spero che mi allungheranno la vita. Bacio a tutti loro.
0: Una botta di adrenalina per te, questo sono soprattutto gli amici, e allora sì che te l'allungano la vita, caro, hai ragione.
2: Buongiorno e buona domenica. Allora, di conoscenti ne ho davvero tanti, ma in realtà di amici di cui io mi fido sono 2-3 al massimo, non di più.
0: Pochissimi.
2: So che posso sempre contare su di loro, ma anche solo per una parola, un consiglio. Sicuramente non sono mai giudicata da loro, anzi. È piacevolissimo riuscire a confrontarmi con loro. Diciamo che le mie paure e insicurezze svaniscono, anzi loro riescono a farmi sentire anche importante. E questa cosa per me è davvero fondamentale, significa che sono amici veri, persone su cui io posso davvero contare. Grazie, ciao da Caterina.
0: Veramente pochissimi ma buoni nel tuo caso, Caterina, però ti fanno davvero stare bene, ti danno una botta di energia.
3: Ciao Radio Subasia, sono Laura da Savona.
0: Ciao.
3: Noi abbiamo sempre nella nostra vita, sia io che mio marito, abbiamo trovato gente che ci ha solo sfruttato e basta.
0: Aia, quindi insomma la vostra esperienza invece è molto negativa per quanto riguarda gli amici, non avete trovato forse le persone giuste. Ma fanno davvero così bene gli amici come appunto dicono queste ricerche ormai da alcuni anni? Voi cosa avete fatto di bello con un vostro amico o amica negli ultimi tempi? 348 075 8060.

Esibizionista di Annalisa su Radio Subasio. Amici, voglio parlarvi di qualcosa di bellissimo. Acqua World, il parco acquatico di Cinecittà World a pochi passi da Roma, un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Acqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, anteprime e competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffatevi nella cinepiscina, scivolate a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciatevi trasportare dal relax di paradiso, il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Rilassatevi sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivete una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Tutte le info su aquaworld.it. Noi di Radio Subasio diamo adesso la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno un SMS subito, dovete farlo, al 348 075 8060 con scritto Aqua World Radio Subasio, di essere nostri ospiti.

Radio Subasio. Subasio.

0: E a volte te ne vai in paranoia quando magari ti senti solo, non sai cosa fare, un amico veramente ti salva, perché dai, gli amici sono importanti nelle relazioni, tanto che in alcune nazioni come nel Regno Unito hanno istituito il Ministero della Solitudine, anche da noi si spinge per andare verso gruppi che facciano stare in compagnia e che aiutino le relazioni, per cui davvero le amicizie sono importanti, ma quanto sono importanti per voi?
1: Buongiorno Radio Subasio, bella domanda. Allora, amici pochi ma buoni.
0: Anche per te, quindi.
1: Amici anche da 50 anni, ho un'amica sì, da oltre 50 anni.
0: Bello.
1: Non ci sentiamo molto spesso, però quando ci sentiamo è come se fosse stato il giorno prima.
0: Il classico,
1: che
0: c'eravamo
1: veramente visti e sentiti.
0: È così.
1: Quelle sono amicizie.
0: Giusto.
1: Meglio di una sorella. Perciò pochi ma buoni.
0: Molto chiaro.
1: Selezionati, ecco, diciamo così.
0: Ecco, selezionati, ma in fondo poi si selezionano da soli col tempo.
2: Buongiorno, l'unica persona di cui mi fido è mio marito.
0: Ah sì?
2: Quando parlo non mi ascolta mai.
0: Bene.
2: Non mi tradirà mai.
0: È giusto.
2: Ciao ciao Cristiana.
0: È una bella teoria questa, quando parlo non mi ascolta mai, quindi non mi tradirà mai. La devo annotare perché chissà, chissà.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Sono Francesca da Napoli.
0: Ciao Francesca.
3: Ma io direi semplicemente che un amico
0: sì,
3: salva la vita.
0: Vedi?
3: Molto più di tanti medicinali.
0: È vero.
3: Un saluto a tutti e buona amicizia.
0: Buona amicizia davvero, ecco, lo stiamo chiedendo anche voi. È vero che gli amici fanno davvero così bene alla salute? Qual è stata anche l'ultima cosa che avete fatto insieme ai vostri amici, magari a uno o a una in modo particolare, come diceva anche la nostra amica prima? Ci sono amicizie che vanno avanti, che durano da più di 50 anni, e anche se ti senti una volta l'anno, magari è come se fossi stato insieme tutti i giorni. Ecco, vogliamo sapere questo e tanto altro sulle vostre amicizie con un messaggio adesso a Radio Subasio 348 075 80 60. Stare con

0: Sono colleghi, ma sono anche amici, Nick e Laura Pausini su Radio Subasio. In effetti di amicizia stiamo parlando stamattina con voi, perché appunto vi abbiamo chiesto, anche in virtù di quelle che sono le ultime ricerche, se davvero gli amici che avete, pochi o tanti, sinceri oppure no, fanno davvero la differenza e soprattutto allungano la vita, perché questo succede davvero. Se uno ha una bella rete di amicizie, comunque ha delle buone relazioni sociali, sicuramente sta meglio non soltanto psicologicamente ma anche fisicamente. Sentiamo un po' quelle che sono le vostre esperienze.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Florinda da Tivoli. Allora, io penso che l'amicizia è una cosa molto importante e oggigiorno è molto difficile trovarla.
0: Beh, è vero.
1: Io ho conosciuto una mia collega.
0: Sì.
1: E è stata un'amicizia veramente importante durante il lavoro, ma adesso anche fuori.
0: Ah, bene.
1: Per me è una sorella. Veramente con lei mi fido, perché lei non mi tradirebbe mai.
0: Ottimo.
1: E come dire, gli amici sono quelli che scegli, purtroppo i parenti sono quelli che hai.
0: È giusto, i parenti non si scelgono, gli amici comunque, perlomeno quelli veri, sono poi quelli che rimangono fedeli per tutta quanta la vita.
2: Ciao, sono Cristina, 57 anni, da Firenze, e conosco la mia amica Tamara dalle elementari. Lei praticamente ci sentiamo, come hai detto, all'incirca non spessissimo, una o due volte l'anno, sicuramente i compleanni ce li ricordiamo sempre. Ci incontriamo una volta l'anno forse, se ce la facciamo, perché poi io mi sono trasferita, quindi non riusciamo a vederci sempre, ma quando ci incontriamo, io, mio marito e lei e suo marito, è come se, non lo so, come se ci si fosse visti il giorno prima.
0: Vedi?
2: È un'amicizia che dura da una vita.
0: Bello.
2: È l'unica sinceramente che ho, ma è incredibile. E ti devo dire che da piccole non andavamo nemmeno
0: succede
2: insomma, ci guardavamo anche un po' in cagnesco. Poi crescendo è cambiato.
0: Beh, guarda, posso dire che a me sono successe più o meno le stesse cose, cioè nel senso, c'erano degli amici al liceo, all'inizio guarda proprio non andavamo d'accordo, poi sono diventati i miei migliori amici, e la cosa più bella è che con queste persone, perlomeno con alcune di loro, ci si sente ancora dopo tanti anni, ed è come avete detto in tanti davvero stamattina, ed è come se non ci si fosse mai lasciati, anche se viviamo in città diverse, abbiamo vite diverse, eccetera eccetera. Quindi viva l'amicizia, speriamo che insomma gli amici non ci abbandonino mai.

0: E possiamo anche brindare all'amicizia, visto che è stato il tema di questa ora qui su Radio Subasio, non con un Bloody Mary magari a quest'ora perché è troppo forte, con uno spritz leggero leggero magari anche sì, dai, perché abbiamo fatto quasi le 11 e arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi Roma-Madrid, l'UE media. Controlli della Spagna sul 10% di italiani in arrivo e Bruxelles chiede di ripristinare la fiducia tra gli stati. Allarme degli 007. A Ceuta rischio terrorismo. Dietro gli arrivi c'è una regia e Berlino potrebbe rimandare indietro i migranti sbarcati in Italia. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti tra cui 2 bambini. Uno invece colpisce il territorio bulgaro, involontariamente secondo Kiev, il cui ambasciatore è comunque convocato da Sofia. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. Il 73enne al volante si è consegnato ai carabinieri. Dopo il primo impatto era stato inseguito dal gruppo. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta Gorizia sopra i 40. Le città da bollino rosso sono 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano, attesa prevista 1 ora. Sulla A30 verso Salerno, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, 3 chilometri di coda tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla statale 28 del Col di Nava, tratto chiuso per incidente dopo l'incrocio Chiusa Vecchia e prima dell'incrocio Ponte d'Assio. Sulla statale 130 Iglesiente, code per incidente all'altezza dell'incrocio Domus Novas verso l'incrocio Iglesias, statale 126 sud occidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANA.

Eccoci qua, sono le 11:03, seconda ora insieme in questa domenica mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato con voi su Radio Subasio. Andiamo indietro al 1978 con gli Earth, Wind & Fire. Questa è Fantasy.

Fantasy era il 1978, meraviglia, firmata Earth, Wind and Fire su Radio Subasio, anche un paio di album. La cosa che mi ha sempre colpito di questo gruppo, oltre alla loro bravura, ovviamente, la loro musica, era il fatto che erano tantissimi, in pratica 9 o più membri fissi sul palco, arrivavano anche a 12, e infatti anche sulle copertine dei dischi c'erano tutti questi componenti che veramente mettevano allegria solo a guardarli, poi a sentirli era veramente musica per le orecchie. A proposito di tanti, devo salutare e ringraziare tutti quelli che stanno mandando i loro messaggi su Radio Subasio. Tra poco si gioca, intanto Fulminacci.

0: E noi invece diciamo sì, Vasco Rossi su Radio Subasio, c'è chi dice no alle 11.25, se qualcuno adesso mi chiede giochiamo, gli rispondo sì, ma certo, anche perché siete abituati a quest'ora la domenica a giocare. Oggi il gioco è quello di Dicono Di, lo conoscete benissimo se siete appunto degli affezionati di Radio Subasio. Vi riassumo insomma in cosa consiste questo gioco per coloro che non dovessero conoscerlo. Vi facciamo sentire in questo caso un estratto di un'intervista, posso anche dirvi chi parla, è Paolo Bonolis, ma Paolo Bonolis parla di un grandissimo personaggio della televisione italiana, quindi voi attraverso le sue parole dovete capire di chi sta parlando e quindi dirmi il nome di questo personaggio. Lo potete fare chiaramente come sempre con un messaggio a Radio Subasio. Dicono di quale personaggio? Allora, io vi faccio sentire un estratto di questa intervista, vi dico soltanto che è stato uno dei più grandi in assoluto, così giusto per darvi un piccolo aiuto. Ascoltate con attenzione e poi mandate la soluzione, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, mi raccomando, nel vocale al 348 075 80 60. Sentiamo un po'.
1: Mi si è posto accanto e rivolgendosi verso di me mi ha guardato e mi ha fatto: Bonolis, mi piacere, ma spero che ora non ci si debba stringere la mano.
2: Che mito.
1: Era meraviglioso. È quell'umorismo, è quel cinismo che ti permette di smussare le difficoltà della vita, e attraverso questo smussamento in qualche modo è più facile rintracciare anche una soluzione.

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: dirti ciao, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, buona domenica. Stiamo giocando stamattina, come si fa sempre a quest'ora la domenica, e il gioco è il dicono di. Quindi attraverso le parole di un personaggio voi dovete capire di quale altro personaggio stiamo parlando. Appunto, le parole erano quelle di Paolo Bonolis, l'estratto di un'intervista in cui parlava di un grandissimo, ma veramente grandissimo, anzi irriduttivo per lui. Sentiamo le prime risposte che sono arrivate.
1: Ciao Radio Subasio, Federico.
2: Federica da Roma.
0: Ciao.
1: Secondo noi
2: Bonolis parla di...
1: Stava parlando secondo noi di Totò. L'unica soluzione che mi viene in mente, da come almeno ne parlava Bonolis.
0: Eh no.
2: Ciao.
1: Bacione.
0: Un bacione a voi ragazzi, Federico e Federica, ma non è Totò, anche se anche lui insomma è stato uno dei più grandi, eh.
3: Ciao Radio Subasio, sono Silvia di Roma.
0: Ciao.
3: Il personaggio di Paolo Bonolis è Gigi Proietti.
0: Non è Gigi Proietti, carissima Silvia, sentiamo.
4: Ciao Radio Subasio, sono Marzia di Pistoia, il personaggio mi sembra Renato Zero.
0: Non è neanche Renato Zero, Marta. Allora vi posso dire che è un personaggio che ha fatto veramente la storia della televisione. Comico, attore e conduttore televisivo italiano, considerato uno dei padri fondatori proprio della televisione in Italia, ha segnato la storia dello spettacolo, lo possiamo dire veramente, con la sua eleganza, quest'ironia sottile che aveva il sodalizio artistico di vita con la moglie. Di chi stiamo parlando? Dai, questa coppia favolosa. 348 075 8060.

Ed eccoci qua, cari amici, con appunto il gioco di questa mattina su Radio Subasio. Siamo quasi per collegarci appunto con l'ascoltatore che ha indovinato, perché insomma poi avete risposto in tantissimi per dare la risposta, e devo dire che quasi tutti, tranne qualcuno che abbiamo sentito, insomma, ha azzeccato il nome di questo grandissimo personaggio. Allora, tra poco ce l'avremo in diretta, è giusto il tempo di sentire una canzone che appunto è l'ultima di ultimo, non è l'ultima, è del 2022. Eccola qui.

0: È certo che ci va di stare bene, caro ultimo, su Radio Subasio, una canzone di qualche anno fa, ma adesso, in questo momento, noi stiamo benissimo perché parliamo con due amici che sono stati velocissimi a dare la risposta esatta. Stiamo giocando con Dicono Di e hanno indovinato il personaggio di cui parlava Paolo Bonolis. Monica e Davide da Padova, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Mamma mia, ma che bella voce squillante di Monica, anche Davide che è un passo indietro rispetto a lei, come spesso fanno gli uomini, è vero?
2: infatti è stata lei a dire proviamo a buttarci in questa
0: si sente dalla sua presenza, dalla sua determinazione. Comunque scherzavo, insomma è chiaro che poi nelle coppie si gioca, una volta c'è uno, una volta c'è l'altro prima. Ma che cosa fate in questo momento, ragazzi?
1: Stiamo arrivando in spiaggia, uh-huh, in un bellissimo posto che è l'Oasi Valle Vecchia di Caorle, ossia la spiaggia della Brussa.
0: Ah, bene, quindi
1: ed
0: siamo...
1: un'oasi naturalistica.
0: Bellissimo. Quindi... Siamo vicino a?
1: Caorle. Tra Caorle e Vidione.
0: Esatto, ho capito.
2: Tra Caorle e Vidione.
0: Bellissimo, bellissimo posto. Bellissimo, insomma, ecco, questo è un suggerimento, questo posto che ci avete dato, magari ci andremo.
1: No, troppa gente.
0: Allora non ci veniamo. Non andate lì. Va bene. È chiaro che, insomma, poi quando i posti sono belli si cerca di tenerli anche un po' per sé, perché c'è un overtourism in questo periodo, lo sappiamo, che porta poi anche a grande caos un po' dappertutto. Allora, vediamo un po', parliamo un attimo di voi. Adesso siete in vacanza, mi sembra di capire, è soltanto una pausa domenicale questa?
2: No, solo una pausa, perché la vacanza esatta è tra una settimana e siamo a Karpathos in Grecia.
0: Ah, bellissimo, quindi insomma si parte tra pochissimo. Beh, allora prima di partire però io vi voglio chiedere chiaramente che cosa fate nella vita. Domani, per esempio, tornate al lavoro, che fate?
1: Io domani non torno al lavoro perché sono estetista, domani sono chiusa e andrò al mare anche domani.
0: Bene, bene, alla faccia di Davide. Tuo marito, tuo compagno chi è?
2: Esatto, proprio hai detto bene.
0: Tu invece, Davide, che fai?
2: Io lavoro in campo finanziario, quindi domani ho gli ultimi impegni e dopo comunque diciamo spero di mercoledì di chiudere tutto e dopo pensare a preparare le valigie.
0: Bene, benissimo, giustamente. Dai, mercoledì, giovedì, venerdì si fa in tempo a preparare qualcosa, no?
2: Esatto.
0: Io le faccio sempre gli ultimi 10 minuti prima di partire, quindi penso un po'. Allora, ragazzi, come avete capito, diciamo, il nome del personaggio di cui si stava parlando? Qual è stato il particolare che ha detto Bonolis che ve l'ha fatto indovinare?
2: Ma sicuramente il suggerimento che è stato fatto dopo, che diceva attore, comico, e quindi...
0: Ah, quindi diciamo il mio suggerimento, ecco, quello che ho detto io dopo.
2: Sì, è stato... avevo un po' intuito così di massima, però ho detto, ma ho un po' di dubbi, però l'ultimo suggerimento ci ha dato la spinta decisiva, insomma, ecco.
0: E qual è il personaggio, diciamolo?
2: È il grande Raimondo Bianello.
0: Sì, grandissimo, veramente un grande tributo anche da parte nostra a uno,
2: esatto,
0: dei...
2: Lui e la Sandrina erano i numeri uno,
0: d'accordissimo con voi. Ragazzi, allora buone vacanze, visto che stanno per arrivare.
1: Grazie.
0: E buona domenica al mare. Un bacione.
2: Grazie anche a voi e saluti a tutti, un bacione. Grazie.
0: Ciao, ciao cari, ciao.
2: Ciao.
3: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.

su Radio Subasio, Carmen Consoli, buona domenica da Gianluca Giurato. Parliamo di un sondaggio che poi, diciamo, svilupperemo con voi nella prossima ora, un argomento, ecco, perché secondo uno studio dell'Università di Amsterdam la passione per la musica è un qualcosa che abbiamo dentro di noi sin dai primi giorni di vita, cioè la nostra capacità di comprendere e produrre musica sembra essere veramente innata, insomma è scritta nel nostro DNA. Addirittura è stato osservato che i neonati non solo sanno riconoscere schemi ritmici, ma preferiscono certe melodie ad altre, anticipando i cambiamenti di tempo e altezza dei suoni molto prima di imparare a parlare. Questa è una cosa incredibile, davvero. E voi la pensate allo stesso modo? La musica davvero sarebbe scritta nel nostro DNA, secondo la vostra esperienza? Vi è capitato, per esempio, di vedere neonati oppure bambini piccoli, insomma, reagire spontaneamente alla musica? Ci sono in effetti dei bambini che riescono veramente a suonare a orecchio, hanno il cosiddetto orecchio assoluto, insomma, cose che effettivamente o ce l'hai dalla nascita, non ce l'hai, ecco. E per quanto riguarda invece voi, qual è il tipo di musica che vi riesce a smuovere? Ne parleremo nella prossima ora. Mandate il vostro messaggio, il vostro parere, anche vocale se volete, adesso a Radio Subasio al 348 075 8060. Arriva Elodie.

0: Black Nirvana, la canzone di Elodie su Radio Subasio che ci porta le breaking news di TGCom 24 e mezzogiorno in punto.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua, colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA Kendall per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Caldo intenso confermato fino a Ferragosto con poche piogge e temporali di calore sui rilievi, localmente verso le pianure. Nelle prossime ore nubi in aumento sui rilievi al nord-ovest con rovesce temporali sulle Alpi, nel Piemonte occidentale, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno della Sicilia. Fenomeni più insistenti in serata in Val d'Aosta, sulle Alpi piemontesi e in Alto Adige. Temperature tra i 32 e i 36 gradi, con punte di 37-39 al centro-sud. Venti deboli con rinforzi al sud e raffiche durante i temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Mezzogiorno e 5 minuti in questa domenica mattina, ormai ci abbiamo verso il pomeriggio. Ancora buongiorno da Gianluca Giurato, vi accompagno per un'altra oretta. Tra poco c'è un argomento molto interessante che discuteremo insieme. Intanto c'è Mina

0: I Love You, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Amiamo Cesare, amiamo la sua musica, la musica che sembra essere qualcosa di più complesso, di più innato, possiamo dire, rispetto a un semplice ascolto, rispetto a delle canzoni o comunque a delle composizioni che ci piacciono, perché effettivamente c'è uno studio che testimonia che il nostro cervello sembra predisposto a elaborare strutture musicali. È un'eredità biologica che addirittura condividiamo con altri animali, tra cui balene, uccelli e persino scimpanzé. Beh, gli scimpanzé in fondo sono simili, insomma, da loro discendiamo. I neonati, secondo questo studio, non solo sanno riconoscere schemi ritmici, ma preferiscono certe melodie ad altre, molto prima di imparare a parlare. Abbiamo già le vostre testimonianze.
1: Ciao, io sono Orietta da Todi.
0: Ciao.
1: Beh, io ho il mio nipotino che ha meno di un anno e mezzo, che a parte i suoi gusti musicali, lui non parla, ma adora i Queen.
0: Buon gustaio.
1: Per fare un esempio, lui ama molto le canzoni del film Coco.
0: Bello.
1: E nel film c'è la stessa canzone cantata da due persone diverse.
0: E quindi?
1: Lui, una l'adora, l'altra sente le prime note, non le piace e comincia a piangere come un matto.
0: Povero.
1: Ma riconosce proprio le prime note che non sono quelle dell'altra versione, perché la canzone è la stessa.
0: Vedi, è così, perché lui riconosce effettivamente proprio gli schemi ritmici e tante altre cose, magari anche la semplice voce o qualcosa di differente nella musica che evidentemente non gli piace. Avete notato anche voi nei vostri bimbi? E per quanto riguarda proprio voi stessi, qual è, diciamo, il tipo di musica che vi riesce a smuovere, quella musica che immediatamente vi suscita sensazioni che diciamo sono tali senza che riusciate a rendervi conto del motivo? Vi piace e basta, ecco. Qual è quella musica? Ce lo potete dire tranquillamente con un messaggio. Vi aspettiamo al 348 075 8060, anche messaggi vocali. Questa per esempio a me funziona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Radio Subasio, grande musica, grandi artisti. Beh, la musica è l'argomento di cui stiamo parlando proprio in quest'ultima ora insieme. La musica che sembra essere proprio scritta nel nostro DNA. Questo appunto dicono gli studi, in modo particolare uno studio dell'Università di Amsterdam, che dice che la passione per la musica è un qualcosa che abbiamo dentro di noi sin dai primi giorni di vita. E chissà perché alcune canzoni magari ci emozionano più di altre e senza che noi riusciamo a darci una spiegazione.
1: Buongiorno Radio Subasio a tutti quanti.
0: A te.
1: Parlavate di canzoni che vi suscitano un'emozione. Beh, a me è
0: sì?
1: Una canzone che fa emozionare tanto è una versione che ha fatto Elton John per il funerale di Lady Diana.
0: Beh, bella.
1: Che si chiama Candle in the Wind, Goodbye England Rose. Cioè, quella canzone mi fa piangere.
0: Ti fa piangere perché evidentemente, insomma, ti smuove qualcosa dentro, ti commuove. È una canzone che effettivamente è bellissima, in quella versione forse ancora più toccante. Però ecco, ci sono delle canzoni o certi tipi di musica che effettivamente ci fanno innamorare fin da piccoli di quel genere, senza che poi nessuno ce l'abbia inculcato. È successo anche a voi? Qual è questa musica? Fatecela sapere al 348 075 80 60. Aspettiamo ancora i vostri messaggi a Radio Subasio.

Lasciamo già con la musica nei geni, lo testimoniano i neonati che riconoscono gli schemi ritmici ancora prima di imparare a parlare. Ne stiamo parlando noi stamattina su Radio Subasio, ma adesso appunto la musica, quella firmata

0: Human, questa è la canzone di The Killers su Radio Subasio. L'essere umano, ma non soltanto l'essere umano, perché lo si è scoperto anche negli uccelli, negli scimpanzé, in tantissimi animali, ha innato proprio nel suo DNA, diciamo, quello che è il ritmo, la passione per la musica. Ci sono certe musiche che ci piacciono proprio perché nessuno ce le ha inculcate. Allora, Claudia da San Giuliano Terme dice che sua figlia è una patita di Caparezza, così come lei da piccola era una patita di Cat Stevens, e dice: mio padre era un grande fan di Cat Stevens e io, mentre aspettavo mia figlia tra il 2006 e il 2007, ascoltavo Caparezza. Quindi lei dice: sì, magari avremo anche innata la vena musicale dentro di noi, ma un aiutino dall'esterno probabilmente ci sta. Quindi siamo anche un po' noi, dice, magari anche proprio quando il bambino è ancora nella pancia della mamma, a influenzare quelle che poi saranno le sue scelte musicali. Chissà, perché non tutti l'hanno detta in questo modo. Sentiamo un'altra testimonianza.
1: Ciao Radio Subasio, sono Samantha da Civitavecchia. Per me la musica è una parte fondamentale della vita.
0: Anche per me.
1: In quanto io canto da quando ho memoria, canto in coro. E diciamo che per me una vita senza musica sarebbe impensabile.
0: È vero, è vero.
1: C'è sempre, da sempre, un genere musicale che a nessuno in famiglia è mai piaciuto e soprattutto nessuno ha mai ascoltato.
0: Cioè?
1: Che è il country. Io, esattamente come la passione per i cavalli,
0: vedi?
1: Anche il country ce l'ho io dentro il DNA proprio da quando sono bambina.
0: Chissà.
1: Quindi io penso che sia un qualcosa di arcaico, qualcosa di ancestrale che mi porto dietro da chissà quale vita passata.
0: A meno che, diciamo, i tuoi genitori, magari tu non lo sai, guardassero molti film di John Wayne, ma insomma non credo, dai. E anche perché hai detto che non ascoltavano comunque musica country, forse hai veramente un'altra vita da cowgirl, oppure magari è proprio come dicono gli scienziati, perché la musica è scritta dentro il nostro DNA e quello che ci avete testimoniato voi stamattina con i vostri messaggi sta proprio a confermarlo. Senza musica non possiamo vivere, è qualcosa che fa parte di noi, come gli altri, diciamo, gesti che facciamo normalmente, mangiare, camminare, ecco, tutto questo. Grazie per i vostri messaggi, e la musica ovviamente quella giusta è quella di Radio Subasio.

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar è su Radio Subasio.

Vieni da me, le vibrazioni su Radio Subasio. Sono le 12.55, sta arrivando Alessandra Barzaghi che vi terrà compagnia come accade il sabato e la domenica proprio dalle 13 alle 15 anche oggi, e con lei vivrete tante emozioni anche nel corso appunto di questa porzione di giornata. Intanto l'ultima canzone insieme è firmata Fabulous su Radio Subasio.

0: waste what I feel I deserve. Cause I feel way too
1: fabulous di Mick su Radio Subasio. È con lei che ci salutiamo. Ci salutiamo per un paio di settimane, perché come detto anche appunto 3 ore fa insieme a Jonathan andrò in vacanza per qualche giorno. Vi riaspetto chiaramente il 24 agosto alle 7 tutti in piedi su Radio Subasio. Vi lascio adesso con Alessandra Barzaghi che vi terrà compagnia per le prossime 2 ore. Da Gianluca e Gianluca Giurato, ovviamente, vedi, sono già con la testa in vacanza, è veramente tutto. E prima le breaking news di TGCom 24, quando mancano 2 minuti alle 13. Buona estate a voi!
2: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi Roma-Madrid l'UE media. Controlli della Spagna sul 10% di italiani in arrivo e Bruxelles chiede di ripristinare la fiducia tra gli stati. Allarme degli 007. A Ceuta rischio terrorismo. Dietro gli arrivi c'è una regia e Berlino potrebbe rimandare indietro i migranti sbarcati in Italia. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti tra cui 2 bambini, uno invece colpisce il territorio bulgaro, involontariamente secondo Kiev, il cui ambasciatore è comunque convocato da Sofia. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. Il 73enne al volante si è consegnato ai carabinieri. Dopo il primo impatto era stato inseguito dal gruppo. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta Gorizia sopra i 40. Le città da bollino rosso sono 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 3 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra San Cesareo e Roma Sud, sulla A8 verso Milano, 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Origio Ovest e Lainate, sulla A12 verso la Statale 1 Aurelia, 5 chilometri di coda per incidente fra Torri in Pietra e Cerveteri, verso Roma Ma 1 chilometro di coda per incidente tra Cerveteri e Torri in Pietra. Sulla A23 verso il confine di Stato, 4 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, code in uscita alla barriera di Ugovizza. Sulla A30 verso Salerno, 3 chilometri di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla Statale 28 del Col di Nava, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Chiusa Vecchia e l'incrocio Ponte d'Assio. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

tutti da Alessandra Barzaghi. Partiamo subito con la nostra collection e torniamo all'85 con The Lodgers degli Style Council, un pezzo che riflette con ironia sulla società e come ci si adatta ai cambiamenti.

Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80, un salto indietro nel tempo con gli Style Council, The Lodgers, un successo di quel periodo, uscito nell'85. Ma adesso è il momento di pensare alle canzoni che vi piacciono tanto, quelle che piacciono proprio a voi. Eh sì, perché io vi voglio rinnovare ancora una volta un invito, che è quello di partecipare da protagonisti qui a Radio Subasio ai nostri spazi dedicati proprio a voi, ovvero al Jukebox, al 3 per te, a Per un'ora d'amore. E soprattutto, per farlo, per partecipare, potete farlo molto semplicemente scaricando la nostra app, perché lì ci sono tutti i form dedicati, fatti apposta, e potete sempre tenerci anche vicino a voi, no? Perché scaricate l'app e con quella ci sentite subito in streaming, e poi lì dentro potete riservare, non lo so, qualcosa che riguarda il Jukebox, il 3 per te, Per un'ora d'amore, potete fare veramente tutto. Quindi scaricate la nostra app sul vostro telefono, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. E adesso arriva J-Ax a Radio Subasio con IPIO, però anche no.

Antonello Venditti con 21 modi per dirti ti amo, una canzone che ci ricorda come l'amore abbia un solo linguaggio, può vivere nei gesti, nelle attese, in tanti piccoli modi diversi, ma alla fine il denominatore comune è sempre lo stesso. Sotto certi gesti, sotto certe modalità, sotto le attese a volte c'è sempre la stessa frase: ti amo. E adesso passiamo a un grande amore, un altro tipo di grande amore, ma dedicato a una città, Napoli, perché arriva Merk & Cremont con The Colors e Serena Brancale, Partenope.

La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo raccontano con ironia il mito dell'estate italiana tra sogni di vacanza, cartoline perfette e tanta voglia di evadere dalla routine quotidiana.

Erano i Cranberries, i mitici Cranberries con Zombie, una canzone intensa che denuncia l'assurdità della violenza e delle guerre, ricordando quanto veramente sia importante non smettere mai di scegliere la pace, soprattutto in questo momento storico, se ci pensate è davvero importante. E da un messaggio così importante e così profondo passiamo a un'atmosfera davvero completamente diversa, dove è la leggerezza a prendere il sopravvento, perché arriva Fred De Palma con La testa gira con il feature

Voodoo, un pezzo che sa di magia, ma che porta anche tanta voglia di ballare. Era Zucchero a Radio Subasio e adesso arriva lei, la bellissima Dua Lipa con Levitating.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione è possibile, un nuovo esodo dal Marocco verso Ceuta. Secondo gli 007 spagnoli potrebbe verificarsi il rischio di infiltrazione di terroristi. Intanto, dopo le ritorsioni attuate da Madrid, famiglie italiane con bambini sono state bloccate per ore a Minorca, una quarantina i connazionali interessati. Il ministro Tajani parla di ritorsione inaccettabile e aggiunge: spero presto nella revoca. Un forte appello alla pace oggi alla Russia e all'Ucraina da Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha chiesto che si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. Medio Oriente, secondo il loro portavoce militare, gli Houthi hanno condotto un'operazione su larga scala contro le truppe saudite e i depositi di armi nella zona yemenita di Mocha. Per il direttore del porto della città, diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. La cronaca: tragedia nel mare di Ponte Sottile a Lampedusa. Un 29enne cristiano, Gianporcaro, è morto dopo essere stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Italia sempre divisa in queste ore tra caldo e maltempo, allerta gialla a causa dei temporali in Campania per l'esodo, giornata da bollino nero su strade e autostrade. Dopo le polemiche degli ultimi giorni nel calcio, la FIFA difende Gianni Infantino. Il massimo organismo mondiale ha dichiarato che non sosterrà alcun tentativo di indire elezioni presidenziali al di fuori dello statuto dell'organizzazione, la posizione della FIFA concordata con le confederazioni di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sul raccordo A4 A5 Ivrea Santhiatro abbiamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio con l'A4, la Torino Trieste e Albiano. Per chi procede verso la Laccio A5 Torino Courmayeur, lavori stanno causando code a tratti nelle due deviazioni tra Pontremoli e Berceto, sia verso Parma che in direzione La Spezia. C'è un incidente in Liguria sulla 10 tra Arenzano e Laccio con l'A26 verso Genova. Nel Lazio sulla 12 troviamo invece code causate da un incidente tra Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli in direzione della statale 1 via Aurelia. Un incidente infine segnalato in Puglia sulla A14 all'altezza dello svincolo di Acquaviva delle Fonti. Prima di concludere ricordiamo che sino alle 22 di oggi vige il divieto di transito ai mezzi pesanti. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Uno dei grandi classici della musica italiana, Umberto Tozzi, per la nostra collection Ti amo, una dichiarazione d'amore intensa e appassionata che non finisce mai, davvero un amore eterno.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine. Erano i Moda a Radio Subasio. E davvero non c'è mai una fine alla musica, perché della musica abbiamo sempre bisogno per vivere, per emozionarci, per davvero stare meglio. Stare meglio nella vita quotidiana, anche nei momenti magari un po' così, un po' più difficili, più bui, no? A volte la musica illumina la giornata. E adesso vi chiedo questo: illuminateci voi la nostra giornata, soprattutto scegliete le canzoni che volete per il jukebox e mandateci i vostri messaggi con le vostre scelte al 348 075 80 60. Vi ricordo che dovete partire dalla Subasio Collection, quindi la

sì, a volte capita, lo sapete, che un amore non si riesce a dimenticare, le emozioni restano lì. Era Biagio Antonacci con Quanto tempo è ancora. E adesso Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade, la loro proposta estiva. Non mi ami, sì.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc., un pezzo che trasforma in una riflessione il sogno americano, oggi davvero visto con uno sguardo più critico, anche un po' più disincantato, se vogliamo.

0: Erano i Red Hot Chili Peppers con Other Side, una canzone che racconta la lotta contro i propri demoni interiori e la ricerca della forza per poter poi alla fine ricominciare, no? Dopo momenti difficili, momenti duri. E da un viaggio così dentro se stessi profondo, passiamo a un altro tipo di emozione, più universale se vogliamo, quella dei ricordi che continuano a bussare al cuore, perché arriva Holly con Balorda Nostalgia, un brano che parla della difficoltà di lasciarsi alle spalle un amore finito quando la nostalgia continua a farsi sentire anche contro ogni logica.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Fuoco nel fuoco, la descrizione di una grande passione in poesia, in musica, era Eros Ramazzotti a Radio Subasio. Siamo tornati al 2000 con questo pezzo, ma torniamo subito al 2026, soprattutto torniamo a questo pomeriggio e a questo momento, perché è importantissimo che io vi dica una cosa: dovete ora, in questo momento, prendere il telefono e mandarci un messaggio con le vostre scelte musicali, le canzoni che volete sentire in diretta la prossima ora, perché ci stiamo avvicinando al jukebox. Inizia alle 15, siamo sempre più vicini, non dovete perdere tempo. Via con i messaggi: 348 075 80 60. Vi aspettiamo. E adesso Lala Young, Messi.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: what?
1: Arrivano le breaking news da TGCon 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, a sabato prossimo.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Oggi all'Angelus il Papa ha lanciato un appello alla pace tra Russia e Ucraina. Leone XIV preoccupato per le vittime civili del conflitto, almeno 13 feriti nella regione di Odessa sotto attacco di droni e missili balistici russi. Un'ultima ora dal Medio Oriente con Israele che dice no al documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, lo comunica lo stesso Benjamin Netanyahu alla riunione di gabinetto odierna. Il premier israeliano non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché, aggiunge, Hamas non sarà effettivamente disarmato. E Hamas invita gli Stati Uniti a fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano, lo afferma un funzionario del movimento che invita Israele a rispettare la tabella di marcia e non ostacolare il processo per ragioni politiche ed elettorali interne. In Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Pezeshkian. Khamenei non appariva in pubblico dall'attacco israelo-americano in cui è stato ucciso il padre. Secondo il loro portavoce militare, gli Houthi hanno condotto un'operazione su larga scala e mirata contro le truppe saudite e i depositi di armi nella zona yemenita di Mocha. Secondo il direttore del porto della città, diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. Chiudiamo occupandoci di clima, con l'Italia sempre più divisa tra caldo e maltempo. Allerta gialla per i temporali in Campania, per l'esodo giornata da bollino nero su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 15 e 3 minuti, domenica pomeriggio. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Pronti ad ascoltare la vostra voce, a mandare in onda le vostre canzoni preferite e ad esaudire i vostri desideri e le vostre dediche. 348 075 8060. A questo numero potete iniziare a inviare già da adesso un messaggino vocale con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Mi raccomando, se poi c'è un destinatario o qualcuno che deve sentire quel messaggio in particolare, confezionatelo bene, poi ci pensiamo a tutto noi, non vi preoccupate. Matteo invece, che ci ascolta da Civitavecchia, ha scelto la collection che apre il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. C'è Bruce Springsteen, Glory Days.

Matteo da Civitavecchia ha scelto la collection e ha scelto bene. Glory Days, abbiamo aperto così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. È agosto, amici, è weekend. Buona estate a tutti da Davide Bertone. 348 075 8060 è il momento giusto per scegliere o richiedere una canzone nel jukebox con un messaggino vocale. Nome o dove siete, naturalmente, e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Marco da Mestre, vorrei ascoltare il brano di Lorenzo Giovanotti.

Laura Pausini, ritorno ad amare su Radio Subasio nell'ora del jukebox con le vostre canzoni preferite, amici al 348 075 80 60. Fatemi salutare chi ci sta ascoltando in questo momento. Dalla Nuvio c'è Gian Claudio e poi ancora Elisa da Perugia, buona domenica a te. Ancora ci sono Federico e Antonella di ritorno dall'Elba verso Lucca, buon viaggio a voi. Mi raccomando, massima prudenza a chi è alla guida in queste ore. Da Monteprandone c'è anche Rebecca. Alessandro invece vorrei sentire una canzone di qualche anno fa, quella di Ricky Martin con She Bangs.

1990 per Zucchero con Diamante su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Buona domenica anche a Noemi che ci sta ascoltando in questo momento dalla nostra app, quella di Radio Subasio. Vi invito sempre a scaricarla perché vi dà la possibilità di ascoltarci dappertutto e poi vi rende anche protagonisti dell'ora del jukebox. C'è la sezione tutta dedicata al jukebox, inserite i vostri dati, nome, città o dove siete a trascorrere questo weekend e naturalmente il titolo del brano che volete ascoltare. Antonella e Federico, è possibile ascoltare una canzone di Cesare Cremonini? Direi proprio di sì, ma che bello è quando mi lasciate carta bianca. Eccoli qua.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao, sono Nicole e chiedo la canzone di Fedez, Mara Sattei, Tanai, La Dolce Vita. Ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Miracoli 1980, abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite, amici al 348 075 80 60. Buona domenica anche a Riccardo che è all'ascolto in questo momento, da Faenza c'è anche Elisa, buon weekend. Laura invece, mi piacerebbe sentire il brano di Sabrina Carpenter, si intitola Tears.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Una splendida giornata, Vasco Rossi, brano scelto, richiesto da Manu e Tati che ci scrivono, vorremmo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, una splendida giornata, stiamo rientrando a casa con Lollo e Matti dopo una settimana di campo scout, meraviglioso, dai, buon rientro a casa anche a voi amici, siamo agli ultimi giri per quanto riguarda le vostre richieste con il jukebox di oggi a 348 075 8060, Francesco vorrei ascoltare Somber con On Raker.

On Raker Somber era l'ultima per oggi, per il jukebox di oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo.

0: E adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il documento su Gaza annunciato dagli USA è stato respinto da Israele. Il premier israeliano Netanyahu non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché, afferma, Hamas non sarà effettivamente disarmato. E proprio Hamas chiede a Washington di fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano. A Ferragosto si teme un nuovo esodo di migranti dal Marocco verso Ceuta. Secondo gli 007 spagnoli, possibile rischio di infiltrazione di terroristi. Tajani intanto spiega che fino al 15 agosto l'Italia non potrà revocare la sospensione di Schengen. Il rischio terrorismo e quello dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, secondo il vice premier. Vaticano, da Papa Leone XIV, che ha parlato oggi all'Angelus, forte appello alla pace tra Russia e Ucraina. Il pontefice ha chiesto in particolare che si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La cronaca dal Piemonte chiede scusa il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese ferendone 4. L'uomo che ha i domiciliari per tentato omicidio tramite il suo legale chiede perdono ai feriti e ai loro familiari e si dice stravolto per l'accaduto. È sempre divisa tra caldo e maltempo l'estate degli italiani. Permane l'allerta gialla per i temporali in Campania, aggiornata da bollino nero su strade e autostrade. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez con la Aprilia ha vinto il Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia ufficiali del connazionale Jorge Martín e del nostro Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 troviamo code causate dal traffico congestionato tra lo svincolo di Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio verso questa località. C'è un veicolo fermo sulla diramazione A26 Predosa-Bettole tra Novi Ligure e Allaccio con la 7 verso la Milano-Genova. Lavori sono invece segnalati nel tratto della A15 compreso tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Ricordiamo in chiusura che ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al prossimo 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1100 cantieri, l'83% di quelli attivi. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 16:04 continua la nostra domenica pomeriggio d'estate. Buon fine settimana a tutti, amici da Davide Bertone. Torniamo a giocare in questa ora, lo faremo tra poco. Adesso c'è Lucio Battisti con il Nastro Rosa.

One Republic, Stop and Stare su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme, archiviato l'appuntamento del jukebox per oggi e per questo weekend, pronti a riaprire il nostro parco giochi estivo e lo facciamo come primo appuntamento di oggi con chi l'ha detto, una delle frasi che probabilmente non sono entrate nella storia delle frasi ma comunque pronunciate da personaggi che a modo loro, nel loro campo, la storia l'hanno fatta. Tra poco vi daremo la frase di oggi, a voi il compito di dirci chi l'ha detto, come sempre con un messaggino vocale al 348 075 8060. Tra poco giochiamo, adesso c'è Gabbani.

Una storia semplice in Negramaro su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme, pronti a giocare, aprire il nostro parco giochi, e lo facciamo con chi l'ha detto, una delle frasi pronunciate da personaggi che hanno fatto la storia nel loro campo, nel loro mondo. Si parla di cinema, di musica, di spettacolo, di sport, oggi completamente dedicata al mondo del cinema, anche perché la frase stessa parla di attori. Stiamo per darvi la frase di oggi, se pensate di sapere o di riuscire ad arrivare alla soluzione, quindi a dirci chi l'ha detta, 348-075-8060. Frase di oggi: un attore è un tizio che, se non stai parlando di lui, non ti ascolta. Chi l'ha detta questa frase? Se volete venire a dircelo in onda, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione al 348 075 8060.

Che atmosfera, la descrizione di un attimo e tiro mancino dal 2001 su Radio Subasio. Mi ci stiamo giocando con chi l'ha detto, una frase pronunciata da un personaggio che ha fatto la storia. In questo caso è abbastanza chiaro, la storia del cinema. Abbiamo letto la frase, vediamo di darvi anche qualche indizio. Tre opzioni, secondo me l'ideale è dare tre opzioni. La frase di oggi è questa: un attore è un tizio che, se non stai parlando di lui, non ti ascolta, e la dice lunga. Allora, tre opzioni: Leonardo DiCaprio, Marlon Brando o Paul Newman. 348-075-8060, se volete venire a dirci in onda qual è la soluzione, messaggini vocali con il vostro nome e la risposta.

0: Detto me, Fulminacci su Radio Subasio. La soluzione al chi l'ha detto di questa settimana ce la porta, ed è in viaggio, ce la porta Barbara. Ciao Barbara!
1: Ciao, buongiorno!
0: Eccola qua, ciao Barbara! Non da sola però, mi dicono, insieme a Leonardo, Alice e Anita, giusto?
1: Esatto.
0: Oh, siamo in viaggio, state partendo, state rientrando?
1: No, stiamo tornando dalle vacanze in Calabria.
0: Sì.
1: Posto bellissimo, eh? La Calabria è da visitare.
0: Oh, che bello, lo possiamo dire ad altissima voce questa cosa. Che
1: certo.
0: Oh, che bello. Dove siete stati?
1: A Tropea.
0: Golfo
1: okay. Di Riasci, ma comunque la costa degli dèi è
0: sì.
1: Tutta bellissima.
0: Bello, bello.
1: Persone gentili e cibo ottimo.
0: Bene, bene, quindi avete anche mangiato bene, sono molto felice per questo e so di che cosa parlate. Allora, Barbara, di rientro a casa, quindi significa che le ferie sono finite o, visto che siamo lì con Ferragosto, se ne riparla dopo?
1: No, ci abbiamo ancora qualche giorno, rientriamo il 18 al lavoro.
0: Ok, perfetto, rientrate il 18, quindi c'è ancora tempo per godervi un po' la famiglia, casa, stare un po' tranquilli nel relax.
1: Sì, con questo caldo al mare ancora.
0: Al mare, giusto, è vero, state a Grosseto, quindi comunque siete lì a due passi. La frase di oggi che abbiamo utilizzato per giocare era: un attore è un tizio che, se non stai parlando di lui, non ti ascolta. Parola di?
1: Il bellissimo Marlon Brando.
0: Marlon Brando, signori, è proprio Marlon Brando. D'altra parte lo dice un attore stesso, quindi comunque bisogna credergli, bisogna dargli fiducia a una frase del genere. Senti Barbara, chi salutiamo prima di tornare in viaggio?
1: Tutta la nostra famiglia e tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Oh, beh, li salutiamo tantissimo, sono tanti e vi salutano tutti, me l'hanno detto prima di prendere la telefonata. Salutaci Barbara, Leonardo, Alice e Anita. Vi va di chiudere con il jingle di Radio Subasio, siete pronti?
1: Pronti, lo diciamo.
0: Vai, 3, 2, 1...
2: Radio Subasio.
0: Ciao, buona estate.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Encore un dimanche.

La grande voce di Elisa con L'anima vola su Radio Subasio. 16:50 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronti a vivere un altro gioco insieme. Tra poco anche l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Arriva anche Shanna Spyro, c'è Material Lover su Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Puglia, dove di un morto e 8 feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in provincia di Foggia, coinvolti braccianti stranieri, 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito fuori strada ribaltandosi. Medio Oriente, no di Israele al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, lo ha affermato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto nella prima dichiarazione pubblica. In merito alla roadmap, Hamas chiede agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Iran, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian nel terzo anniversario del mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale iraniana restano comunque un mistero. Rischio terrorismo e quello immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen e il gelo con la Spagna. Fino al 15 agosto l'Italia, spiega Tajani, non potrà cambiare la sua decisione. Berlino spera intanto che siano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco in merito ai respingimenti in Italia di migranti che hanno raggiunto la Germania. Chiudiamo con gli spettacoli, successo di Dido Enea presentata al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, prima rappresentazione assoluta con il completamento dell'opera affidato al compositore Riccardo Panfili. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani comincerà con cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio si avrà il consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, accompagnata da alcuni rovesci o temporali di calore che potranno insistere sulle Alpi e in serata ancora toccheranno i settori più orientali. Fenomeni più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Caldo in ulteriore aumento, con temperature massime comprese tra 33 e 39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Volkswagen.it.
1: Le 17:04, domenica 9 agosto, e per stare in perfetto mood estivo Gloria Gallo si è presentata con il gelato.
2: Bravissimo, Davide Berton.
1: Il sudoku.
2: Il sudoku, comunque le parole crociate in generale.
1: Oh, che bello. E quindi com'è questa domenica, Gloria?
2: Non perché io debba fare queste cose mentre in onda. Me le sono portate perché poi me le porterò
1: per
2: a casa.
1: Dopo. Sì. Per dopo.
2: Esatto, per dopo. E questa domenica quindi direi che è cruciverbosa.
1: Cruciverbosa. Bello, mi piace questo cruciverbosa. Potremmo sfruttare anche per fare un po' di aria, comunque, per
2: come ventaglio perfetto, infatti, guarda,
1: vedi?
2: Sentite anche il rumore.
1: Senti, sì, funziona così. Siamo pronti a giocare? Non giocheremo con le parole crociate, ma lo faremo con un altro gioco di cui, con il film misterioso. Nel frattempo c'è una collection.
2: Love Resurrection, Alison Moyet dall'84.

0: 80 Love Resurrection. Ok, ce l'ho fatta a dirlo.
1: Ti sei emozionato con gli anni 80, di... Ma sì. T'ho sentito visto mentre ascoltavi la canzone, c'è qualche ricordo strano?
0: Ma perché mi sentivo in una, su un highway così a Las Vegas.
1: Stavi sognando,
0: sì, sì, così,
1: so,
0: con
1: lo
0: una
1: so.
0: Cabrio,
1: lo so.
0: Cosa del genere. Sai quelle cose da film americani?
1: Lo so. Senti che parla anche un po' inglese.
0: Vogliamo farla tutta così?
1: Io la faccio così, tu sì. Vai avanti come parli tu. Sto prendendo una brutta piega.
0: Vari accenti.
1: Esatto.
0: Allora, Gloria, abbiamo un film da portare avanti, o meglio, un gioco da portare avanti,
1: sì,
0: basato su un film.
1: Film misterioso oggi, quindi.
0: Sì.
1: Vi daremo
0: sì.
1: degli indizi e vi chiediamo poi di arrivare alla soluzione. Il primo che risponde correttamente verrà in onda con noi. Contattateci al
0: 348-075-8060. Se non rispondiamo subito, vi richiamiamo noi. Insomma, una roba.
1: Ma che.
0: No, così, so, cosa?
1: Dici questo alle ragazze? Se
0: Ma
1: non
0: no.
1: ti rispondo subito, ti richiamo io.
0: È perché magari uno sta lavorando. Abbiamo degli indizi su questi. Su questo film? Vogliamo.
1: Darli?
0: Iniziare a
1: sì,
0: darli,
1: è ora.
0: Sì, forse è il
1: allora,
0: caso.
1: In questo film c'è il mare, che ha un ruolo fondamentale. Mm. Il protagonista di questo film si ritrova lontano da casa a un certo
0: sì.
1: punto e il viaggio non va secondo i piani.
0: Guarda un po' alle volte.
1: Si ritrova a dover affrontare delle situazioni pericolose e imprevedibili.
0: Sì.
1: Si ritrova in posti che non conosce.
0: Mm-hmm. E incontra esseri o persone che non avrebbe mai immaginato di incontrare. E posso aggiungere anche che c'è qualcosa o qualcuno che vuole disperatamente ritrovare.
1: Ok, allora diciamo che abbiamo dato abbastanza indizi.
0: Posso dare l'ultimo?
1: No.
0: Dai, per rendere avvincente la trama, ormai.
1: Ho paura
0: no,
1: che
0: per arrivare alla fine deve superare numerose difficoltà.
1: Va bene.
0: Allora, spoiler, non è Super Mario. che comunque. Vabbè, per salvare la principessa, lui doveva superare.
1: Ma smettila, certo che non è Super Mario. 348-075-8060, datela voi, amici, la soluzione, che qui, se no, mi tocca litigare con Davide Berton.
0: Tommaso Paradiso.

0: Irama con Cabana su Radio Subasio.
1: Ma Copa?
0: A volte.
1: A volte Copa, a Cabana.
0: Volte, sì, a volte solo
1: Copa del nonno.
0: Cabana, a volte.
1: Copa del mondo.
0: Anche a volte solo Cabala.
1: Oggi mi sento comunque poliglotta.
0: Beh,
1: poligloria,
0: sì,
1: no, poligloria.
0: Signori, signori, non so se.
2: Gloria Gallo fa no! Battute poi.
0: Ride da sola, signori. La la la la la
1: la la la la la la la la la la.
0: Perché comunque
1: la,
0: se ne sentiva la mancanza, no?
1: Infatti, di una era cosa. Un po' di tempo.
0: Sì.
1: La la la la la la la.
0: Possiamo tornare un attimo
1: Dai,
0: su questo film di questa persona che deve superare dei livelli?
1: Ci sono.
0: Allora, abbiamo dato degli indizi, scusa, non delle opzioni,
1: sì.
0: Degli indizi. E qualcuno ha risposto, giustamente, posso dire, ha risposto così. Sentite qua.
3: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Jacopo, vengo da Nettuno. Per me la soluzione è il film Castaway.
0: Castaway.
1: Attenzione, poteva portare lì, eh.
0: Sì, perché lui è di Nettuno e lì c'è il mare. E noi abbiamo detto che c'è il mare nel film in questione.
1: Ah.
0: Potrebbe essere. Non solo, però, non è stata l'unica risposta che abbiamo ricevuto, ne sono arrivate altre.
1: C'è qualcuno, anzi, Mario da Firenze nello specifico, che ha scritto Alla ricerca di Nemo.
0: Mm-hmm.
1: Anche questa poteva starci, no?
0: Esatto.
1: Un viaggio pieno di insidie, di personaggi conosciuti per ritornare poi in qualche modo a casa. E, però non è La ricerca di Nemo.
0: No.
1: E non è nemmeno Robinson Crusoe, come scrive Alessia da Frosinone.
0: Esatto, e nemmeno, come scrivono Ilenia, Marco, Vittoria, Francesco, Maria, sono tantissimi, I viaggi di Gulliver.
1: Nemmeno quello.
0: Neanche quello. Facciamo così, facciamo sentire un suono irresistibile,
1: sì.
0: Almeno per il protagonista, chissà se lo sarà anche per noi.
1: Ok, ma c'entra qualcosa in fondo al mar?
0: Cioè?
1: La sirenetta.
0: Ah, la sirenetta? No, sì, ma quelle non sono ette, quelle sono quelle vere.
1: Quelle vere?
0: Sentiamo.

0: Luciano Ligabue, hai un momento Dio su Radio Subasio, Gloria.
1: Ma vediamo se un momento ce l'hanno Valentina e Marco e sono riusciti a portarci la soluzione per il dilemma del giorno.
0: Benvenuti,
1: il gioco del giorno.
0: Ciao, ciao Marco, ciao Valentina.
2: Ciao.
0: Eccoli qua, eccoli qua. Lì. Come state?
2: Bene.
1: Da dove?
2: Da Pomezia.
0: Da Pomezia.
2: Provincia di Roma.
0: Certo. Che si fa la domenica a Pomezia, in provincia di Roma, a parte sentire i clacson di chi passa?
2: A dire il vero ci siamo stati da poco da mangiare con degli amici a casa.
0: Ah, okay.
1: Ah, pensavo da letto, ho detto alle 17:30.
2: Da tavola,
1: ok.
2: Ci siamo fatti uno spaghettino con le vongole.
0: Vedi,
1: mamma. Ma in ferie? Siete in ferie?
2: Da ieri.
0: Vedi, questo è il modo di vivere le vacanze, il modo giusto di vivere le vacanze, che saranno tutte a Pomezia o avete deciso di spostarvi?
3: No, domani partiamo e andiamo una settimana ad Otranto.
1: Bella la Puglia.
0: C'è una domanda che vorrebbe fare Gloria, però.
1: Avete già preparato la valigia?
3: No,
1: procrastinate no. All'ultimo, cioè partite domani, quando avete intenzione di prepararvi?
3: Calma, anche perché uno può sempre comprare qualcosa all'ultimo, quindi
1: giusto.
3: Stasera si fa la valigia.
2: Beh, tanto io questi problemi non ne ho, una busta con due panni e via, lei la porta da 23 kg e basta.
0: Mi piace la consapevolezza di Marco.
1: Non vede errori Marco, guarda.
0: È consapevole.
3: Dopo 25 anni ormai
1: è abituato.
3: Sì.
0: Allora, abbiamo giocato con il film misterioso, abbiamo dato un po' di indizi, un po' di informazioni, alla fine abbiamo anche sentito questo canto, questo suono irresistibile, sì, almeno per il protagonista. Qual è il titolo del film?
2: Odissea,
1: ovvero Odissea, con il grande Ulisse.
2: Bellissimo.
1: L'avete visto?
3: Sì, è veramente bello, ne vale la pena.
1: Davide Bertone,
0: segno che io ancora non...
1: Poi, io per esempio l'ho trovato veramente scorrevole, non amo stare tantissime ore, soprattutto d'estate, al cinema, e invece mi è piaciuto tantissimo.
3: È vero, la stessa identica.
0: Ma non è che vi siete addormentati?
1: Siamo andati insieme.
0: Non è che vi siete addormentati, no, dopo 20 minuti e dici, no. Ah, è già finito, no, non è... No. Non è andata così. Va bene,
3: no,
0: Valentina. Beh, segno allora. Vado a vedere. Mi fido di Marco e Valentina. Ragazzi, chi vogliamo salutare prima di partire?
1: No, vabbè. Chi salutiamo?
2: Guarda, volevamo salutare Luigi e Claudia,
3: Michele e Marco.
2: E tutti quelli che ci conoscono.
1: Oh, e chiudiamo allora a questo punto con il jingle di Radio Subasio. Cantatevelo tutto a squarciagola, all'unisono.
2: Radio Subasio.
1: Bravi.
0: Buone vacanze, ciao Valentina.
1: Buona Otranto.
0: Ciao.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: George Michael su Radio Subasio. Gloria, è un appuntamento speciale del Ti Porto Via con Me.
1: Sì, Davide, ti porto via con me oggi in Svizzera.
0: Però so che il trolley oggi non serve, serve un'altra borsa.
1: Serve la borsa Wicklefish.
0: Attenzione, come, che cosa ha di speciale questa borsa?
1: Sarebbe una borsa impermeabile a forma di pesce.
0: Sì.
1: In cui si possono mettere dentro vestiti, scarpe, computer.
0: Ok, e andiamo in Svizzera, hai detto?
1: Andiamo in Svizzera perché c'è un'usanza molto particolare che vede protagonisti i cittadini che dopo il lavoro, invece di tornare a casa in bicicletta con i mezzi pubblici, con la macchina o con qualsiasi altro tipo di mezzo, si gettano nel fiume, si buttano nel fiume letteralmente con un bel tuffo, con la loro borsa Wicklefish al seguito.
0: Impermeabile.
1: Esatto, e tornano a casa così lasciandosi trasportare dalla corrente.
0: Il loro è un tragitto che dura tra i 10 e i 15 minuti, a quanto pare spesso è anche più rapido dell'autobus e dell'auto. Inquina zero.
1: Io non vedrei l'ora, cioè, di uscire dal lavoro tutti i giorni.
0: È una cosa bellissima da fare, da provare. Lo sconsigliano però ai turisti?
1: Lo sconsigliano soprattutto a Roma, ecco, nel Tevere evitato.
0: Tra l'altro, forse quello non è il caso, ecco.

0: Pino Daniele, 1999, Neve al sole su Radio Subasio, non a caso.
1: Non a caso Neve al sole. È quello che succede a me tutte le estati.
0: Perché?
1: Avendo la pressione 80-60,
0: sì,
1: e non scherzo, ho tanto di foto, sì, e dimostrazione di questa cosa. Io l'estate non riesco ad aver forze, cioè, voglia di vivere, verve, e quindi sono come neve al sole.
0: Come un gelato all'equatore.
1: Bravissimo.
0: Giusto per, no? Che, quindi non te la passi benissimo.
1: Non me la passo benissimo, eppure poi vado per strada e vedo magari anche persone molto grandi d'età, molto più grandi di me,
0: sì,
1: anche nonnetti a volte, in pieno sprint, che fanno la corsetta a mezzogiorno e mezza sotto il sole cocente, 89 gradi all'ombra, e dico: com'è possibile?
0: Com'è possibile? Questo è magari allenamento, è una essere persone determinate e farlo sempre.
1: Infatti l'invidio, devo dire.
0: Guarda, mi fai venire in mente, ad esempio, un mio vicino di casa,
1: sì,
0: 80 anni, che partiva e andava a fare il giro del lago in bicicletta, relax, proprio ma tranquillo. Poi tornava e te la raccontava così: ho fatto il giro del lago.
1: Come se niente se l'avessi fatto tu saresti stato morto sdraiato.
0: Non l'avrei comunque fatto.
1: Cioè, non ci sarei proprio partito.
0: È spirito di conservazione.
1: giusto. E allora voglio parlare proprio di questo con voi, amici, nella prossima ora insieme. Voglio chiedervi se siete mai rimasti sbalorditi o basiti di fronte a delle performance straordinarie di persone molto più grandi di voi, o comunque più grandi di voi, che vi hanno fatto dire: arrivarci all'età tua così.
0: Hanno fatto ulala.
1: 348 075 8060. Vi aspetto. Prima Lady Gaga.

0: Chiudiamo con Hold My Hand, Lady Gaga, il nostro weekend insieme.
1: E allora Hold My Hand, sì, e non te ne andare, no, dai.
0: Ci vediamo il prossimo fine settimana, che sarà quello di Ferragosto. Amici, adesso l'informazione con le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 18. Ciao Gloria.
1: Pac pac, pacchetta sulla spalla da Davide Berton.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. La cronaca dalla Puglia, dove di un morto e 8 feriti il tragico bilancio dell'incidente stradale in mattinata nelle campagne di Serra Capriola. Nell'incidente coinvolti i braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che, uscito di strada, si è ribaltato. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus, che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precedere Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi, quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto pugliese della 14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 verso Bari, veicoli scortati. In Liguria sulla 10 tra Allaccio a 7 Milano Genova e lo svincolo di Genova Pegli per chi è diretto verso Ventimiglia. Altro incidente segnalato sulla 26 tra Masone e Ovada per chi si sta spostando verso Gravellona Toce. Sulla 13 troviamo invece una perdita di carico tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello per chi è diretto a Bologna. Lavori nelle due direzioni invece lungo la 15 Paramala Spezia tra Verceto e Pontremoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

saremo insieme fino alle 20. Dicevo, io quantomeno ho la pressione sotto i piedi, non so voi, però mi giro intorno, vedo un sacco di gente correre sotto il sole cocente e andare in bici e fare attività, e questo a qualsiasi età. E proprio oggi vorrei parlare con voi, perché poi vi racconterò una cosa molto simpatica, di nonnetti sprint, ovvero di quelle persone che nonostante l'età hanno ancora una carica, una grinta, un'energia che ci lasciano completamente a bocca aperta. Tipo al campeggio dove andavo io l'estate c'era un signore di 86 anni che tutto il giorno si faceva i giochi con l'animazione e la sera seguiva tutti i balli di gruppo dal primo all'ultimo, che io dicevo com'è possibile, restavo basita. E quindi voglio sapere proprio questo: qual è la persona over che avete incontrato nella vostra vita e che vi ha fatto pensare, ma com'è possibile che questa persona abbia più energia di me? O magari quella persona, quel nonnetto sprint, quella nonnetta sprint siete proprio voi, raccontatemelo con un messaggio vocale al 348 075 8060. Se vi va, condividete quindi con noi anche un aneddoto simpatico, se ce l'avete raccontateci cosa fa o faceva quella persona. Subito però Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo.

Bellissima lei, bellissima la canzone del 2022 di Annalisa, riascoltata nella domenica insieme con me, Gloria, su Radio Subasio. Allora, avete presente quando pensate che a una certa età, a un certo punto, sia arrivato il momento di rallentare, tipo 82 anni potrebbe essere più o meno questo?

legge. E voglio chiedere a voi, voglio sapere se avete conosciuto, conoscete un nonnetto sprint nella vostra vita. Che cosa fa questa persona? Che cosa ha fatto, faceva, che vi lasciava completamente sbalorditi? Ecco, io per esempio in palestra da me ho un nonnetto, si può chiamare così a tutti gli effetti, anche se in realtà ha il fisico migliore del mio, la resistenza migliore della mia, riesce a fare delle performance migliori delle mie, e io non lo dico quanti anni ho perché mi vergogno davanti a lui. 348 075 8060, vi aspetto. Black Eyed Peas ora su Suba.

0: ha citato anche, non so, così, giusto per dire, Nietzsche in Così parlò Zarathustra, con che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Era Zucchero Sugar Fornaciari su Radio Subasio con la sua Baila. Chissà che cosa bisogna avere dentro a un certo punto per non mollare anche a una certa età, perché a un certo punto uno si aspetta che la domenica sia fatta di pranzo, divano e pennichella, e invece a volte sono proprio i nonni quelli che hanno più programmi di tutti. E voglio sentire i vostri vocali, che cosa fa o faceva o ha fatto un vostro nonnetto sprint, una persona di vostra conoscenza che vi ha lasciato completamente sbalorditi rispetto all'età.
1: Io qualche anno fa ero in Germania, in una spa, in una grande, un grande centro termale, e ho visto una signora molto anziana, sopra gli 80 anni, piccola, mingherlina, magra magra, entrare non una ma più volte nella sauna, a quella caldissima, 90 gradi, evidentemente facevano le sessioni di Aufguss, quella sauna estrema dove buttano delle palle ghiacciate per aumentare il vapore e sventolano con degli enormi ventagli per farti soffrire ancora di più. Bene, sta signora, io non ci sono entrato, l'ho vista da fuori, 3-4 volte ha fatto questa cosa.
0: Tu ti rendi conto che io l'Aufguss non lo posso fare perché altrimenti mi viene l'extrasistole? Cioè, capisci? E dai, lo dico, più o meno, sono intorno ai 30 anni, per farvi capire insomma come sono messa. Quindi probabilmente il problema sono io, me ne rendo conto, anche perché anche io quest'inverno in montagna ho visto una nonnetta scalare letteralmente una montagna davanti ai miei occhi, e io quel trekking non sono riuscita a farlo perché avevo troppo fiatone e mi sono ritirata alla prima salita, così, ecco. Poi c'è Elisa che dice: vi racconto della mia, di nonna, aveva 96 anni, ogni domenica si preparava, prendeva il pullman, andava al mercato dall'altra parte della città, non per fare la spesa ma a vendere i suoi centrini fanti all'uncinetto, era un appuntamento fisso. Noi le dicevamo di riposarsi, lei ci rispondeva: e perché a casa mi annoio. Hai capito? A casa si annoiava. 348 075 80 60, aspetto ancora le vostre di testimonianze, i vostri aneddoti su quella persona che rispetto all'età vi lasciava basiti, stupiti per le performance che portava a casa. Oh, a volte l'età non conta.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: ballad dei Roxette, Wish I Could Fly. Ci piacerebbe volare, ma ci pensa la musica di Radio Subasio. Facci volare anche attraverso mondi musicali ed ere musicali diverse. 1999 e siamo ritornati indietro nel tempo, ma in questo momento vi sto chiedendo di pescare nella vostra memoria, perché ne è pieno il web di articoli di giornale che celebrano le gesta dei cosiddetti nonni sprint, no? Leggo, c'è il nonno Elio, 100 candelini e una patente appena rinnovata, c'è il nonno di Varallo, 87 anni, che punta addirittura ai mondiali in Svezia, c'è la nonna di 82 anni che dopo essere stata derubata fuori da un supermercato e inseguita il ladro e l'ho fatta arrestare, e ancora Emma Maria Mazzenga, velocista a 92 anni, tanto da far studiare i suoi record alla scienza. Insomma, c'è gente che a una certa età darebbe benissimo una pista a tutti noi. Vi sto chiedendo se ne conoscete qualcuno, se ne avete mai conosciuto qualcuno nella vostra vita, di persone che nonostante l'età facevano, fanno ancora cose davvero da far invidia anche ai più giovani.
1: Alessa, la provincia di Ancona. Io ho un'agenzia di viaggi e ho una cliente che all'età di 96 anni quest'anno è andata e volata in India, lo fa ormai da 10 anni.
0: Non è che in India ha trovato l'elisir di lunga vita? Andiamo tutti, prenotiamo un bel volo.
1: Allora, mio padre ha 90 anni e tutte le domeniche va a ballare il liscio e poi ancora guida il trattore. Sono Marisa, Serra dei Conti.
0: Cioè, capite? Da fare invidia a tutti noi. 348 075 80 60. Io non vado più a ballare perché sennò poi mi fa male la schiena quando ritorno a casa, perché sono stata tutta la sera con i tacchi. Dov'è finita la gioventù di una volta? Vi aspetto con le vostre, i vostri racconti e i vostri aneddoti.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: L'ombelico del mondo, che carica, che energia, quella di Jovanotti, ritrovata nella domenica con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio dal 1995. Stessa carica ed energia che a volte ritroviamo in alcune persone di una certa età e che ci fanno pensare, oh ammazza, invece di rallentare questa persona con gli anni sembra avere ancora più energia. Vi sto chiedendo se avete mai conosciuto un nonno o una nonna che faceva cose che voi alla stessa età non riuscireste nemmeno a immaginare, magari viaggiare, correre, lavorare, guidare, andare in palestra, innamorarsi, combinare guai, e magari quelle persone siete proprio voi. Vi ascolto. Ciao, mia nonna Angelica, 80 anni, si allena tramite hula hoop. Entrando in casa all'improvviso la troviamo con questo cerchio sui fianchi, in testa o su una gamba. Stupendo. Vabbè, vorrei troppo avere una nonnetta così.
1: Gloria, sono Marinella da Milano. Ti racconto la mia. Mia mamma, fino all'anno scorso, che è mancata, 95 anni, saliva sulla montagna col suo bastone. Noi figli e nipoti rimanevamo proprio sbalorditi, perché noi a metà non ce la facevamo più, ma lei invece continuava, arrivava proprio fino alla fine.
0: Questo è proprio il senso di dare una pista a tutti gli altri.
2: Un pomeriggio Radio Subasio, Daniela da Torino. L'età è un numero e a volte siamo noi che ci poniamo i limiti mentali. In
0: vero.
2: Realtà tutti possiamo fare tutto, con l'audacia, un pizzico di iniziativa e si va. Se uno comincia a parlarsi, sono vecchia, questo non lo posso fare, già si limita.
0: Bene.
2: Bisogna un po' lanciarsi nelle cose, sperimentare. Io faccio crossfit alla mia età, 60, mi metto in gioco, mi piace, ovviamente tante cose non riesco a farle, ma tante altre. E gli allenamenti, insomma, non rimango tanto indietro, quindi ho grandi soddisfazioni.
0: Vabbè, ma a 60 sei una giovincella, dai!
3: Buonasera Radio Subasio, sono Laura di Firenze, io super vecchietto. Ce l'ho come padre.
0: E chi è?
3: Ha quasi 90 anni, va dritto come un fuso, all'energia di un ragazzino.
0: Ah, papà!
3: Se attraversiamo la strada, io ho tanto di prenderlo sotto braccio, si arrabbia e mi guarda malissimo. Poi la mattina arrivo e mi fa: Madonna, io mi sento proprio un ragazzino. Poi mi guardo allo specchio e dico: ma chi è quel vecchio? Radio Subasio.
0: Posso dire, io proprio provo una sana invidia, proprio di quelle che non portano sfiga, ma veramente una stima infinita. Grazie per tutti i vostri messaggi e per i vostri racconti su Radio Subasio. Ritroviamo anche Sheeran in questa domenica con la sua Happier. Walking down 29th in Park, I saw you in another zone. Only a month we've been apart. You look happier.

0: Buonasera Radio Subasio, sono Maurizio da Cisterna di Latina. Mio nonno c'ha 105 anni e ci vanno le catene per tenerlo fermo. Ti racconto un'ultima cosa che è successa. Ieri sera abbiamo giocato a briscola alle 3:07 fino a mezzanotte. Questo di, ci vanno le catene proprio.
1: Immagino si ricorderà anche tutte le carte uscite. Adesso le breaking news di TG Com 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. In Italia, tragico incidente questa mattina in Puglia, un morto e 8 feriti, il bilancio in località Montesecco nelle campagne di Serra Capriola, Foggia. Nell'incidente coinvolti braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito di strada e si è ribaltato. Ritrovate sane e salve nel Lazio le 2 persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Torniamo all'estero, almeno 10 militari sono stati uccisi a San, località del Mali centrale, in un attacco contro un campo dell'esercito del paese. L'assalto è stato rivendicato dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, formazione jihadista che si ritiene affiliata ad Al-Qaeda. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domani comincerà con cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio si avrà il consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, accompagnata da alcuni rovesci o temporali di calore che potranno insistere sulle Alpi e in serata ancora toccheranno i settori più orientali, fenomeni più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Caldo in ulteriore aumento, con temperature massime comprese tra 33 e 39 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

c'è Elodie su Radio Subasio dal 2022. E a volte bisogna proprio prendere una bella boccata d'aria e respirare per non sbroccare, come si dice a Roma. Se c'è una cosa che non ci abbandona mai, nemmeno in estate, e non sono le zanzare, quelle quantomeno d'inverno ci mollano, sono le chiamate spam. Cioè quelle chiamate che arrivano a qualsiasi ora da numeri che non conosciamo e che ormai ci fanno venire il dubbio che faccio, rispondo e lascio squillare, perché poi potenzialmente potrebbe essere un numero interessante. Ecco, voglio sapere voi come la gestite. Rispondete, non rispondete e soprattutto, ce l'avete una frase che dite sempre quando dall'altra parte rispondete e capite appunto che si tratta di una chiamata spam? Avete una formuletta già collaudata oppure un modo per liberarvi, non so, per esempio da queste vocine fastidiose, o siete di quelli che lasciano parlare e ascoltano? 348 075 80 60, vi aspetto. Inizia così un'altra ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Un giorno migliore è il Luna Pop su Radio Subasio. Il giorno migliore sarà quello in cui smetteremo di ricevere 8 miliardi di chiamate al giorno di dischi o di operatori che ci propongono delle cose. Poi in un caso si tratta di lavoratori e quindi giustamente dobbiamo rispettarli, dall'altra ci viene un po' più di fastidio. Vi sto chiedendo come le gestite, se avete una formuletta per, insomma, disfarvi di queste chiamate o appunto come le gestite, sì, come la portate a casa.
1: Rossana, chiamo da Roma. Io odio le chiamate spam, chiamano ad ogni ora, cerco di non rispondere mai, anche se a volte mi vengono dei dubbi, ma tendo a bloccare tutti. Anche le persone che a volte non ho registrato le blocco.
0: Rossana blocca tutti.
2: Ciao Radio Subasio, sono Mariano. Allora, io prima li faccio parlare, gli faccio dire tutto quello che vogliono, che rispiegano. Poi alla fine, quando hanno finito, faccio finta di non aver capito, glieli faccio spiegare un'altra volta. Dopo tre volte si accorgono che sono stati derisi, però con i robot possiamo fare poco.
0: Poveri, effettivamente. Poi invece gli altri sono quelli che stanno lavorando, quindi
3: La mia formuletta è: vivo in affitto, è tutto compreso nel canone di locazione, e il proprietario non mi permette di cambiare niente. Ma certo che in questo periodo veramente è impossibile, ce ne sono centinaia al giorno di queste chiamate. Vabbè, sorvoliamo, diciamo che gli operatori li capisco un po', stanno lavorando, comunque cercano di sbarcare il lunario. Quello che mi fa rabbia sono i dischi. Ugo da Viterbo.
0: E infine.
4: Ciao Gloria, sono Sabri da Milano. No, io quando vedo qualche numero strano, addirittura che mi esce una chiamata dall'estero, assolutamente non rispondo mai, anzi poi blocco definitivamente, almeno così sono a posto. Bacioni.
0: Mi fa morire il fatto che voi blocchiate proprio senza cercare di capire chi c'è dall'altra parte. Certo, se chiamano dall'estero, dice, io una chiamata dall'estero non la sto aspettando né oggi né tra 8 anni, capisco, però spesso magari ci può capitare di bloccare delle persone che in quel momento hanno bisogno di noi, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Continuo a chiedervi: avete una formula collaudata, un modo tutto vostro per liberarvi degli operatori telefonici, oppure siete di quelli che li fanno parlare perché magari la cosa che vi stanno per dire potrebbe anche interessarvi? 348 075 8060, raggiungetemi al numero di Radio Subasio, dove ritroviamo anche Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: di Alessandra Amoroso con Hit Parade. Ciao, di fronte alle chiamate spam non rispondo, se insistono rispondo dicendo qui non c'è nessuno, butto giù e blocco il numero, dice Andre da Livorno. Ma siete in tanti, ha davvero ognuno una formuletta sua da utilizzare di fronte alle chiamate indesiderate, eh? Alessio per esempio da Velletri scrive: la mia frase quando arrivano le chiamate spam è: se è urgente l'ascolto, altrimenti c'è mia moglie calda in camera da letto e non posso perdere tempo, altrimenti si raffredda. Ma no, io che ti leggo pure, guarda. Siete incredibili, eh? Incredibile, a quest'ora della domenica diventate veramente dei peperini.
1: Ciao Gloria.
0: Ciao
1: Anna, tutti mi dicono: ma signora, ma com'è? Non accetta, non vuole risparmiare, le piace pagare di più. E io usualmente dico: ma no, ma non vi preoccupate, perché le mie bollette le paga il mio ex marito, quindi se paga di più va bene. Quindi loro riattaccano e neanche salutano delle volte, perché comunque sia, li lascio disarmati.
0: Li hai spiazzati.
2: Ciao Radio Subasio, sono Stefania da Roma. A volte rispondo perché potrebbe essere magari un numero che è sconosciuto, ma di gente che mi cerca veramente. E cerco anche di non essere maleducata, però è un po' pedante. Capisco che questi ragazzi dei call center che debbano lavorare, però a volte sono veramente insistenti, allora io dopo un po' dico: guardi, non mi interessa, per favore, devo attaccare. E con quello penso di chiudere il discorso. Ci rimarranno male, non lo so, però non si può veramente rispondere a tutti, dar retta a tutti, perché tanti propongono solo fumo. Ciao Radio Subasio, voi invece siete meravigliosi, mai fastidiosi.
0: Aspetto ancora i vostri messaggi. Ce l'avete un modo per rispondere alle chiamate, quelle indesiderate che ormai arrivano a centinaia ogni giorno sui nostri telefoni, sui vostri telefoni? Vi aspetto al 348 075 8060 mentre suona Cuore Rotto di Tiziano Ferro. Avevo bisogno

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar è su Radio Subasio.

0: finalissimo, vai. I belong to you, il ritmo della passione, Eros Ramazzotti, Anastasia. E questa, se non la canti facendo prima l'interpretazione di uno dei due personaggi e poi l'altro, non sei nessuno, possiamo dirlo. L'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. E devo dire che però, se c'è una cosa che non manca agli ascoltatori della radio, dei suoni, delle emozioni e dei sogni, è la creatività. E i vostri modi per rispondere agli operatori e alle chiamate indesiderate ne sono assolutamente una prova. Per esempio, qualcuno scrive: io sinceramente rispondo e gli parlo di cose mie finché non mi attaccano in faccia.
1: Io rispondo spesso perché faccio un lavoro per cui devo rispondere al telefono, e quando sono in vena sono gentile, educatamente declino le offerte. Mm-hmm. Quando insomma sono annoiata, faccio delle scenette, quando dicono tipo hanno improvvisamente aumentato la bolletta, e io rispondo oh mio Dio, chi è stato? E alla fine niente, ridono anche loro e attaccano al telefono.
0: Comunque questa tecnica inversa per farsi attaccare è stupenda.
2: Ciao Radio Spazio, sono Irene da Formia. Purtroppo devo sempre rispondere perché uso il telefono per lavoro, e puntualmente mi chiedono di mio marito. A quel punto io faccio finta di piangere e rispondo che è morto.
0: No,
2: ciao.
0: Come è morto? Quello di prima era l'ex e pagava tutte le bollette, quest'altro è morto. Mamma, me l'avete tutti uccisi, ammazzati, cornuti e mazziati, poveri.
3: Ciao Radio Subasio, io sono Antonella da Terni. A dire la verità, ho trovato un modo intelligente ed educato per farmi attaccare il telefono, perché quando mi chiamano io rispondo pronto, e allora attaccano il bottone dicendo sono Pinco Panco, io gli dico guardi, questa è un'agenzia di pompe funebri, posso esserle d'aiuto, e chiudono il telefono.
0: Questa me la rivendo, giuro, grazie per tutti i vostri messaggi arrivati su Radio Subasio. Adesso c'è Bruno Mars con Edge Smite.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Alfa con Vabbè Ciao su Radio Subasio, ed è arrivato il momento di dirci ciao effettivamente questa sera, come ogni domenica di consueto alle 20, perché inizia tra pochissimo, tra pochi secondi, l'appuntamento con il Radio Subasio Music Club Estate. Questa sera, tra pochi secondi, esclusivo live con intervista e con una performance incredibile dei Mattia Bazar. Da me Gloria Gallo è tutto, ci si sente prossimo weekend, state qua. Adesso le breaking news di TGcom 24, rimaniamo informati su Radio Subasio, ciao!
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, è quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri, il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati, lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per l'accaduto. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, il gran premio di MotoGP a Silverstone, lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Traffico rallentato in Piemonte lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle per un veicolo in avaria all'altezza della Laccio Caselle a Laccio tangenziale nord, capoluogo piemontese. Un veicolo fermo in avaria provoca code sulla A24 tra Castelmadame e Tivoli in direzione Roma. C'è invece un incidente sul tratto toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana per chi si sta spostando verso Firenze. Veicoli lenti segnalati lungo il tratto umbro della stessa 1 tra Attigliano Orvieto verso il capoluogo toscano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio vi danno il benvenuto alle Summer Nights Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole. Radio Subasio presenta Gianluca Giurato.
1: Buonasera a tutti! Ma che bel pubblico anche questa sera, benvenuti, benvenuti per questo quarto appuntamento, come passa in fretta il tempo, mamma mia, quarto appuntamento con Radio Subasio Music Club Estate. Eccoci qua ancora una volta in questa atmosfera magica che ci regala questa piazza, al Brugnato 5 Terre Outlet Village, una piazza che appunto dà sempre qualcosa di speciale a questo nostro appuntamento, appuntamento che d'estate esce fuori dall'intimità dello studio radiofonico e che appunto vede una magia ulteriore, quella della piazza del Brugnato 5 Terre Outlet Village e di questo grande, meraviglioso pubblico. Fatevi un applauso da soli perché siete bellissimi e tantissimi anche questa sera. Siamo pronti allora ad accogliere quelli che sono veramente i grandissimi protagonisti. Io lo posso dire, stasera, che sera! Già, perché stasera c'è proprio la storia della musica italiana. Già partono gli applausi per questa band che sta per salire sul palco, che invitiamo già a salire sul palco e che possiede un patrimonio unico, un patrimonio che veramente ha canzoni che da 50 anni fanno il giro del mondo e sono canzoni che richiedono una maestria e una vocalità senza paragoni. Ebbene sì, ebbene sì. Amici, questo è un gruppo che ha subito tante evoluzioni nel corso degli anni, sia musicali che di formazione, ma continua a far brillare gioielli preziosi della musica italiana. Dal vivo, Radio Subasio Music Club Estate, i Mattia Bazar! Silvia Luna Dragonieri alla voce.
2: Grazie.
1: Fabio Perversi, che è un polistrumentista, lui appunto suona il piano, stasera le tastiere, ma insomma tu suoni il violino, sei un arrangiatore, veramente sei soprattutto il rifondatore dei Mattia Bazar, ne parleremo tanto. Vedi quanto è contento il pubblico di questo regalo che hai fatto e che avete fatto appunto al pubblico italiano e non solo, perché Mattia Bazar, come abbiamo detto all'inizio, hanno veramente fatto il giro del mondo. Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria e alle percussioni, Gino Zandonà alle chitarre e Silvio Melloni al basso. Allora, dicevamo appunto che i Mattia Bazar nascono nel 1975. Tu, Fabio, sei anche un po' la memoria storica, un po' perché sei nel gruppo da tanto tempo.
3: Poi ormai sono 27 anni.
1: Sono 27 anni, okay. Anzi, tu dopo Giancarlo Golzi sei praticamente il membro che è stato più anni nei Mattia Bazar.
3: Sì, esattamente. In percentuale sono insieme a Giancarlo quello che è stato di più e che non mollerà mai.
1: Ecco, bravo.
3: A portare avanti questa bandiera.
1: Sono tutti molto contenti di questa cosa. Allora, appunto, la storia la conosciamo tutti, però la riassumiamo velocemente. Appunto, i Mattia Bazar si formano, all'inizio sono un quartetto in realtà, perché appunto arrivano tre membri dai Jet, che sono Carlo Marrale, Piero Cassano e Aldo Stellita, che incontrano una giovane ragazza, una cantante, restano immediatamente stupiti da questa voce assolutamente fuori dal comune, che è quella di Antonella Ruggero. E qui appunto ovviamente l'applauso del pubblico per questo grandissimo membro della band. Allora, poi appunto c'è stato il primo 45 giri che, come dicevamo, è stato stasera inciso nel 75 e subito dopo si è aggiunto Giancarlo Golzi, che poi è il membro che appunto è stato più anni, mi sembra 40 anni.
3: 40 anni, esattamente, lui proveniva dal museo Rosenbach, esatto, che era un gruppo di prog, di musica prog.
1: Esatto, esatto. Quindi anche l'inizio dei Mattia Bazar è stato comunque molto progressive,
3: esatto,
1: giusto? Appunto,
3: vero,
1: come
3: anche i Jet, esattamente.
1: Esatto, esatto. Quindi insomma abbiamo veramente tanti tanti generi. Anzi, ci sono anche delle domande molto interessanti da questo punto di vista che ho letto che vi farà il pubblico questa sera, perché appunto anche oggi abbiamo degli ascoltatori di Radio Subasio che si sono assicurati un posto in prima fila e che hanno delle domande molto interessanti per voi che vi faremo tra pochissimo, quindi insomma abbiamo sicuramente anche loro che faranno sentire la voce da fan innanzitutto dei Mattia Bazar. E allora io direi a questo punto, cari ragazzi, siccome vogliamo sentirvi suonare e cantare, poi vi chiederò altre cose proprio su questa nuova formazione. Questa è una canzone che veramente è stato un successo internazionale di Mattia Bazar.
3: Sì, Gianluca, pensa che quando si vendevano ancora i dischi, solo in Francia questo singolo ha venduto più di 1.800.000 copie.
1: Solo in Francia, poi è arrivato anche in America Latina, ecco, giusto per citare un piccolo continente dove hanno avuto grande successo i Mattia Bazar. Radio Subasio Music Club, solo tu!

0: Grazie.
1: Solo tu, i Mattia Bazar, Radio Subasio Music Club Estate, ragazzi, che meraviglia! Ma dove l'avete trovata questa voce così incredibile, questa ragazza fantastica? Come avete fatto a trovare Luna Dragonieri?
0: Gianluca, io e Piero Cassano eravamo in Puglia, eravamo in una, come giudici in un concorso a Bitonto, e lei si è presentata con un chitarrista. Appena ha aperto bocca, ci siamo guardati io e Piero, no, questa è una cantante incredibile. Però purtroppo noi avevamo già la nostra strada segnata, e per cui ho chiesto a Luna solo il numero di telefono, ma non per cose strane, solo a sì, livello artistico.
1: No, la volevate produrre tu e Piero Cassano.
0: La volevamo produrre.
1: La volevate produrre prima ancora poi di decidere, insomma, sì, poi gli eventi.
0: Poi purtroppo gli eventi ci hanno portato ovviamente... Purtroppo una triste notizia che ci aveva colpito, e cioè nel 2015 la scomparsa di Giancarlo Golsi ci ha portato a ridisegnare un po' tutto l'asset del gruppo, e lei è stata la prima.
1: Giancarlo
0: è stata la prima che abbiamo contattato.
2: Mi è arrivata una bella telefonata.
0: Sì.
1: Ma tu ti saresti mai sognata di diventare la cantante di Mattia Bazar?
2: Ovviamente no, assolutamente. Pensavo che fosse una chiamata per altro. Poi mi è stato chiarito qual era il motivo, e è stata un'emozione incredibile. Poi parliamo del 2016. È passato tanto tempo.
1: Beh, sono passati praticamente 10 anni, possiamo
2: quasi,
1: dire.
2: Sì, è vero.
1: Quasi 10 anni, perché poi nel 2017,
2: esatto, dal
1: è
2: provino.
1: Nata la nuova formazione, sì, dei Mattia Bazar. Sì, quindi sì, sono già 9 anni che Luna Dragonieri è la cantante di Mattia Bazar. Tra l'altro io ho notato anche una certa similitudine nell'approccio, appunto, tra gli allora membri, ad Antonella Ruggero e appunto Fabio e Piero a te, perché in effetti che è successo? Che Antonella Ruggero, ancora prima di diventare la cantante di Mattia Bazar, era stata prodotta proprio da loro per un singolo che si chiamava Io Mattia, e poi appunto è entrata nel gruppo, e la stessa cosa volevano fare loro con te, appunto produrti, e poi sei entrata nel gruppo. Stesso
0: percorso
1: di Antonella Ruggero. Mi sembra una cosa molto bella, no? E anche particolarmente significativa, quasi un destino. Che dite voi? Qual è il pezzo, Luna, che hai trovato più difficile da interpretare? Perché diciamolo, questa ragazza, oltre che essere bravissima, l'avete sentita, avere una grandissima voce, è anche una ragazza molto coraggiosa, perché appunto quando le hanno chiesto entra e diventa la cantante di Mattia Bazar, sapeva di dover affrontare un repertorio molto difficile. Qual è il pezzo che secondo te insomma, quello che magari all'inizio hai detto questo devo studiarlo bene?
2: Ti faccio un piccolo preambolo. Ovviamente 10 anni fa, quando mi è arrivata questa proposta, avevo 10 anni di meno, avevo 26 anni, quindi comunque ero una donna in formazione, non so,
1: certo,
2: come dire. Quindi sicuramente con un po' di incoscienza mi sono buttata in questa avventura, lo dico, e mi sono resa conto, vivendola, il peso, la responsabilità e tutto quello che c'era, e sono cresciuta io dentro tutto questo, perché 10 anni sono tanti, sono 10 anni anche importanti per la vita di una donna, no?
1: Sicuramente.
2: E di un artista, quindi sicuramente ho capito poi che tutto il repertorio era impegnativo. Ho capito, cioè lo sapevo anche prima, però proprio l'ho assorbito questa cosa, e sinceramente è difficile risponderti, perché tutto il repertorio, che è molto difficile, è proprio tutto quanto, comunque il lavoro che faccio è complicato, perché devo riassumere un po' delle varie epoche,
1: certo,
2: quindi dentro di me, nella mia voce, nella mia modalità di fare il concerto, i live, ci devono essere tutte quelle epoche che sono tanto diverse tra loro, del mondo Mattia, no? Quindi non so risponderti. Sicuramente ci sono dei brani più impegnativi di altri, però sono tutti hanno tutti la loro difficoltà.
1: È vero, è vero.
2: E ti direi sicuramente c'è tutto un mondo intorno, e quello che più mi mette, come dire, un po' di paura.
1: Beh, perché ha tutta poi quella serie di acuti, sicuramente,
2: esatto,
1: insomma,
2: sì,
1: quei vocalizzi. È stato scritto appunto sulla voce di Antonella Ruggero. Però secondo me c'è un'altra canzone che è pure molto difficile da cantare. Magari dopo ne parliamo, anche perché non ha bisogno di presentazioni. Ti sento, i Mattia Bazar, Radio Subasio, Music Club Estate.
2: Una versione un po' particolare, ovviamente acustica, solo per voi, ovviamente.

0: L'applauso del pubblico per i Mattia Bazar, ti sento, bravissima Luna Dragonieri, bravissimi Mattia Bazar, veramente. Grazie. Veramente complimenti. Grazie. Molto apprezzata questa versione acustica.
1: Siamo molto contenti.
2: Bene.
0: Allora ragazzi, a questo punto io avrei una sorpresa per voi. Oh, sentiamo un po'.
2: Ci piacciono le sorprese.
0: Sì, una sorpresa.
3: Stasera siamo con i nuovi Mattia Bazar, ma in collegamento abbiamo uno dei fondatori di questo storico gruppo, il grande Piero Cassano. Ciao Piero, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ma che bello, che bello.
3: È un grandissimo piacere per noi, Piero. Senti, ci dai un parere sui nuovi Mattia Bazar?
4: Che vuoi che ti dica? Io da fondatore dei Mattia e tengo da morire a loro e al repertorio, non posso far altro che dire grazie Fabio, grazie Mattia. Senza Fabio oggi i Mattia non esisterebbero.
3: Esatto, e noi siamo perfettamente d'accordo con te. Senti Piero, ci racconti un aneddoto divertente legato ai Mattia Bazar?
4: Dunque, un giorno andiamo a Reggio Emilia, incontriamo il compianto Bruno Lauzi. Avevamo da dirci un po' delle cose l'uno contro l'altro, sempre col sorriso, intendiamoci. Poi a un dato momento, di fronte a tante persone, siccome io lo contraddicevo, scusa, rido perché è talmente forte, a un dato momento mi dice: Pierin, avessi una testa come la tua mi sarei già circonciso 3 volte.
3: Bellissimo, bellissimo.

0: Bellissimo, beh, questo sarà uno dei tanti ricordi legati alla storia di Mattia Bazar che ti appartengono. Piero, speriamo di vederci presto, ma intanto ti saluta il pubblico del Brugnato 5 Terre Outlet Village con un grande applauso, grazie a Piero Cassano.
1: Grazie a voi, a Radio Subasio e ai grandi Mattia Bazar.
0: I grandi Mattia Bazar che appunto hanno avuto questo saluto, questa sorpresa da Piero Cassano, uno dei fondatori. Tra l'altro tu e Piero siete praticamente entrati, Piero per la seconda, tu per la prima,
2: esatto,
0: insieme nei
2: Io
0: Mattia
2: devo dire,
0: Bazar.
2: Ecco. Grazie a Piero,
0: grazie
2: con
0: a
2: Piero,
0: Piero
2: collaboravo già da anni, dal 94. E, vabbè, non sono io che devo dire la grandezza di Piero Cassano, ma è un grandissimo compositore, famoso in tutto il mondo, ha ricevuto premi in America, in Italia, ha poi creato la carriera di un grandissimo artista romano che si chiama Eros Ramazzotti, scrivendo,
0: certo,
2: 7 album, e ridico 7 album, sono tanti. Adesso tu, Cose della vita, Musica è, ha fatto dei grandissimi capolavori. E un giorno mi disse appunto che c'era la possibilità di entrare nei Mattia Bazar, io non gli feci neanche finire di chiamarmi, cioè di parlarmi al telefono, che ero già pronto ed ero già con i miei strumenti in studio per cercare di trovare la fortuna di entrare nei Mattia Bazar. Sono riuscito un po' per bravura, un po' per fortuna, sono passato anche sotto le grinfie di Giancarlo, che era all'epoca molto,
3: selettivo.
2: Ed era una persona che ti guardava dal basso all'alto, ma poi quando l'ho conosciuto è una delle persone più splendide che poteva esserci
0: è vero.
2: In questo mondo
0: lo ricordo benissimo anch'io, Giancarlo Golzi, lo ricordiamo con affetto veramente tutti, il pubblico gli tributa un grandissimo applauso. Tra l'altro appunto con Giancarlo Golzi avete condiviso tante cose con Piero Cassano, tant'è vero che tu poi hai fatto proprio una promessa a tutti e due.
2: Sì, e cioè quella, allora, sia Giancarlo che Piero avrebbero voluto vedermi dal loro salotto portare avanti la bandiera di questa splendida avventura che sono i Mattia Bazar. Ed era una promessa che io ho fatto, e cioè quella di non far morire artisticamente questo grandissimo repertorio che ci permette ancora oggi di girare non solo l'Italia ma tutto il mondo.
0: È vero. Quindi, come ha detto Piero anche appunto nelle sue parole, in questo collegamento che abbiamo appena sentito qui al Brugnato 5 Terre Outlet Village, appunto per il Radio Subasio Music Club Estate, grazie a te i Mattia Bazar continuano a proporre dei gioielli, tra cui ce n'è uno che tutti quanti chiaramente riconosceranno dalle prime note, che avete portato a Sanremo del 1983, ecco.
2: Sì.
0: E i Mattia Bazar partecipano a Sanremo e stupiscono tutti, stupiscono per look, per sonorità, per voce, per innovazione, perché davvero i Mattia Bazar sono sempre stati molto avanti. E nell'83 a Sanremo portano Vacanze Romane a Radio Subasio Music Club Estate.

0: Grazie.
1: Vacanze Romane, Mattia Bazzara, Radio Subasio Music Club. Luna, ma tu hai iniziato molto giovane a studiare canto, sicuramente, perché hai una tecnica veramente notevole, incredibile.
2: Da piccola, sì, da bambina ho iniziato a studiare sia canto lirico che canto moderno.
1: E si sente, si sente tutto.
2: In parallelo, cosa che non si dovrebbe fare, dicono, però.
1: Però ti consente di affrontare appunto un repertorio con disinvoltura, ecco, un repertorio come quello dei Mattia Bazzara.
2: Beh, all'interno del repertorio c'è della tecnica lirica,
1: esatto,
2: come anche invece tecnica del canto moderno. Sì.
1: Moderno, bene, bellissima.
3: Gianluca,
1: dimmi.
3: Abbiamo appurato che lei ha studiato ed è bravissima. Vediamo se anche il pubblico ha studiato. Proviamo a fargli cantare solo loro un piccolo frame di Vacanze Romane, del ritornello. Eh?
1: Sentiamo
3: se sono preparati.
2: Pronti, eh? Vi vedo emozionati.

0: con il cuore. L'oro e l'argento. E chiudiamo con profumo tu. Capolavoro, ragazzi, veramente.
1: Beh, lo stile italiano.
2: Bravissimi.
0: Fatevi un applauso.
1: Incredibile.
2: Bravissimi davvero. Promossi, li promuoviamo?
1: Promossi,
2: sono promossi, sono promossi. Allora, visto che li abbiamo promossi, promuoviamo anche Rita da Torino, che non soltanto ha cantato, ma è venuta qui apposta, appunto, per fare una domanda ai Mattia Bazar. Ciao Rita!
0: Ciao Rita.
1: Ciao Rita.
3: Buonasera.
1: Ciao Rita.
2: Tieni molto vicino il microfono e parla forte, Rita.
3: Siete bravissimi.
0: Grazie. Grazie.
3: Volevo chiedervi, voi avete in preparazione un album?
0: Certo.
1: Sì, vuoi rispondere tu, Luna?
0: Sì. Questo tour lo iniziamo con un brano spoiler, che è il brano di apertura, diciamo l'intro del nostro nuovo disco, che prevediamo di far uscire prestissimo. Abbiamo i brani pronti da un po', devo dire.
1: Esatto, esatto. Entro la fine dell'anno sicuramente questo progetto discografico sarà in produzione.
0: Sì.
2: Benissimo. Allora, andiamo adesso invece da Luca, che è venuto da Lucca. Luca da Lucca. Ciao Luca.
4: Sì, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
4: Complimenti.
0: Buonasera.
4: Grandissimi. Grazie. A tutti. Volevo chiedervi, una delle caratteristiche dei Mattia Bazar è sempre stata quella della sperimentazione. Cioè, intendete continuare questa caratteristica anche nel futuro?
1: Questo sì, è, diciamo che è nel DNA del gruppo, sperimentare. A noi ci piace molto, tra l'altro siamo uno dei pochi gruppi che non ha mai rincorso le mode. Abbiamo sempre cercato di fare quello che ci piaceva e imporre al pubblico quello che ci piaceva, e devo dire che il pubblico ha risposto in modo eclatante.
0: Sì, al di là delle tendenze, diciamo, e tra l'altro anche in ognuno di noi, proprio artisticamente, ciascuno di noi ha nel DNA tanta sperimentazione.
1: Sì,
0: cioè noi
1: sì,
0: ci piace
1: sì.
0: Molto, siamo, esatto. Produttori, musicisti,
1: siamo un bazar,
0: quindi sì.
1: Anche in questo senso.
2: Anche in questo senso. Grazie Luca, grazie. E allora adesso torniamo alla musica, perché c'è una canzone che Luna Dragonieri ha citato prima, una delle canzoni più difficili da cantare, ma sicuramente ci stupirai anche con C'è tutto un mondo intorno, a Radio Subasio Music Club, i Mattia Bazar.
0: Io per questo brano chiedo sempre la clemenza del mio pubblico e il supporto, bisogno del vostro supporto. Comprendete la difficoltà del ruolo che rivesto, e quindi insomma la clemenza penso che sia, ve la chiedo con umiltà, ecco, e gioia sicuramente. Fabio.

0: Grazie.
1: Per il Fulvio, per i Mattia Bazzarra, Radio Subasio Music Club, complimenti davvero, complimenti. C'è tutto un mondo intorno, e che mondo, e che mondo. Allora, io direi di sentire un'altra amica che è venuta a fare una domanda a Mattia Bazzarra, Belinda, che è seduta in prima fila da Pontedera. Ciao Belinda.
2: Ciao Belinda.
3: Buonasera.
2: Ciao.
3: Buonasera a tutti. Allora, Luna, sei fantastica, c'hai una voce.
2: Grazie.
3: Favolosa.
2: Grazie, veramente sono un sacco emozionata quando ricevo complimenti, perché è tutto ripagato lo sforzo e il lavoro che c'è dietro, perché ce n'è davvero tanto.
3: Sei bravissima, non ti devi preoccupare di nulla, hai fatto questa canzone favolosamente.
2: Okay. Grazie del
1: allora,
2: vostro
1: tieni
2: supporto.
1: Tieni vicino il microfono e parla forte, Belinda.
3: Allora, volevo sapere, come mai Mattia?
1: Cioè il nome Mattia Bazzarra.
0: Da dove, da
1: il
0: dove
1: nome.
0: È nato?
3: Sì, il nome.
0: Questo è... Piero mi ha raccontato che nello slang genovese, quando vuoi indicare una persona un po' pazza, la chiami Mattia. Per cui questo slang, questo modo di essere, anzi di dire, associato al fatto che
2: di essere
0: esatto, associato al fatto che ci fossero quattro ragazzi e una ragazza con inflessioni e con diciamo modi di vedere la musica in modo differente, questo ha generato il bazar, cioè una serie di personaggi con generi musicali differenti, associato alla pazzia, la pazzia dei bazar.
1: Benissimo, grazie Belinda. Allora, c'è Andrea che invece è arrivato da Pesaro e anche lui vuole fare una domanda ai Mattia Bazzarra. Ciao Andrea.
4: Buonasera. Vorrei chiedere alla bellissima Luna che risplende sul palco quali sono state le cantanti importanti come modello o punti di riferimento per la sua formazione?
2: Bellissima domanda. Allora, sono cresciuta sicuramente col mito di Maria Callas, quindi la metto al primo posto. Poi vado in un altro genere che ho studiato molto, che mi piace, che è il jazz, e metto Ella Fitzgerald, direi due regine indiscusse. E ce ne sarebbero tantissime, ovviamente. Loro due sono proprio per me le due icone che mi hanno ispirato anche in quanto donne. Ci metterei anche Liza Minnelli come al terzo posto.
1: Benissimo.
2: Non per metterla al terzo posto, per carità, non mi permetterei mai.
1: Allora, torniamo alla musica, perché facciamo un passettino indietro dal 1979, andiamo al 78, a Radio Subasio Music Club, Mattia Bazzarra, Mister Mandarino.
5: Bene,
0: non
5: qui non si
0: delle
5: comincia.
0: Vostre mani.
5: Se non ci sono le vostre mani, non
1: su,
5: possiamo iniziare
1: su,
5: il brano,
1: vai.
5: Vai. Anche vai. Anche da su. Guardate che vi vedo tutti. Qui dietro

E allora continuiamo con questa bellissima serata. Noi vogliamo sentirvi suonare, cantare, perché veramente non ci basta mai. L'ho detto all'inizio e lo ripeto adesso: stasera, che sera, i Mattia Bazar, Radio Subasio Music Club.

0: Stasera, che sera!
1: Ma che sera meravigliosa! Grazie.
0: Mamma mia, che meraviglia! Con i Mattia Bazar, Radio Subasio Music Club Estate.
1: Non vogliamo andare più via.
0: Guarda, non volete andare via?
1: No, no.
0: Volete fare un'altra canzone?
1: No.
0: Sentiamo che dice il pubblico. Sì! Un'altra canzone?
1: Un'altra.
0: Ci facciamo. Sì, sì. Ci vogliamo stringere?
1: Facciamo un brano d'amore, dai.
0: Un brano d'amore?
1: Sì.
0: Stringimi, Mattia Bazar!
1: Un bel piano e voce, dai.

0: Che emozione, che emozione. Mattia Bazar. Grazie Luna, grazie davvero.
1: Grazie a te.
0: Grazie
1: a tutti
0: Fabio
1: voi.
0: Per aver trovato questa grande cantante e per aver dato vita ancora una volta a questo meraviglioso gruppo. Grazie Mattia Bazar tutti.
2: Grazie a loro di essere qua con noi. Grazie a voi di essere qua con noi. Supportateci sempre.
0: Veramente avete emozionato tutto il pubblico, me compreso. Grazie davvero ai Mattia Bazar, è stata un'altra bellissima serata. Voglio ringraziare come sempre F Media e la direzione del Brugnato 5 Terre Outlet Village. Vi aspettiamo sabato prossimo, buona serata.
3: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio hanno presentato le Summer Nights. Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole.

Mancano pochi secondi alle 21 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona serata, buona domenica sera, sono Francesca Quaglietti insieme a voi fino a mezzanotte. Subito i Toto dall'82 con Africa.

con Africa dal 1982, questa è la prima collection insieme a me Francesca Quaglietti su Radio Subasio. Buona serata amici, come sempre nel weekend ci sono io per 3 ore, abbiamo tantissime cose da fare insieme, voi siete i protagonisti di tutte e 3 le ore dalle 22:30, lo ricordo sempre anche all'inizio, cioè per un'ora d'amore, ma insomma avrò veramente tutto il tempo per ricordare come fare a partecipare. In questa prima ora ci aspetta l'argomento, eh sì, il tema di questa sera, la solita domanda legata un po' alla fine della domenica, un po' alle vacanze, perché sono le 21:04 di questa domenica 9 agosto. Magari si sente il classico nodo allo stomaco da fine domenica, appunto, oppure da rientro vacanze, se siete per rientrare, è una cosa abbastanza comune. Un fenomeno collettivo psicologico che si chiama Sunday Scaries, per quanto riguarda l'ansia da domenica sera, che però nell'ultima parte dell'estate, anche se non è proprio insomma l'ultima parte, anzi in tanti devono ancora partire, però ecco, si fonde anche un po' con la sindrome post vacanza, insomma in cui siamo un po' tristi, niente panico. Questa sera immaginiamo una piccola cura. Ecco, sta finendo la domenica, immaginate che vi regali 100 euro cash ora, solo immaginati, virtuali, però a una condizione: dovete spenderli entro mezzanotte per bruciare l'ansia sia da fine vacanza, se siete alla fine, oppure immaginate di essere alla fine della vostra vacanza e di dover utilizzare questi ultimi 100 euro. Per cosa li spendereste? Oppure magari appunto per addolcire questa fine domenica. Niente pagamenti, bollette, niente doveri ovviamente. Come li usate? 100 euro di sushi, delivery, subito, arrivati direttamente a casa oppure mentre disfate la valigia? Un massaggio, massaggino, decontratturante, bella cosa, magari per addolcire il rientro al lavoro, oppure immaginate una fine vacanza proprio con un bel massaggio rilassante. 100 euro di benzina? Perché insomma di questi tempi fanno anche abbastanza comodo per far rientrare qualche spesa dalla vacanza e magari fate subito un'inversione a U e ritornate al mare, oppure ultimi souvenir magari anche un po' costosi. Ecco, avete 100 euro in mano in questo momento, per ve li do così per consolarvi dalla fine di questa domenica, immaginate anche la fine della vostra vacanza, ma avete questi ultimi soldini da spendere. Ecco, da qui a mezzanotte facciamo così, cosa fate? Ultimi souvenir oppure delivery costoso? Non sono tanti ma nemmeno pochi. 348 075 8060, anche vocali mentre arriva Giorgia.

Antidroga 21:13, buona serata da Francesca. Si parla questa sera, vi ho dato un diciamo che vi ho dato un piccolo contentino per la fine di questa domenica per consolarvi e per la fine magari delle vacanze di alcuni, oppure immaginate che le vostre vacanze stiano per finire, voi pensavate di aver finito il budget e invece ecco qua, vi ritrovate in tasca, nella tasca dei pantaloni, uscir fuori a sorpresa 100 euro. Ok, ho scelto una cifra un po' bassina. Me ne rendo conto, però è quella cifra che ti fa scegliere delle cose precise per toglierti gli ultimi sfizi dalla vacanza. Ultimo souvenir, come vi spendete, come vi coccolate per queste ultime ore di vacanza o per queste ultime ore della domenica. C'è Francesca da Loro Ciuffenna che ha le idee molto precise e molto chiare. 100 euro li spenderei per comprare una ceramica in Grecia che piaccia a mio marito, che carina. Quindi l'ultimo pensiero della vacanza sarebbe per tuo marito, spendendoli in una bella ceramica, quindi amate evidentemente l'arte e il bel arredamento. C'è Marco da Loreto che invece sceglie, credo cosa che è gettonata da molti, se potessi la farei anch'io in questo momento, ultimi 100 euro da qui a mezzanotte, cena di pesce per me e la mia compagna, telefono spento, tavolo sul mare, anche subito anche per me, come detto Marco, è lo scenario ideale, poi anche sottolineato telefono spento, mi sembra lo scenario perfetto. Amici, diteci con questi 100 euro, ok sono pochini, però quale ultimo lusso, se sta per finire la vostra vacanza, vi concedete da qui alla mezzanotte, oppure per consolarvi da questa domenica vi fate arrivare 20 kg di gelato, non so, per sfamare tutto il condominio? Ditecelo al 348 075 80 60, anche una piccola grande coccola che rientri nel budget. Fatevi sentire, ditecelo anche con un bel messaggio vocale perché avete scelto questo. Intanto su Radio Subase arriva anche Michael Jackson con Liberian Girl.

0: incancellabile Laura Pausini su Radio Subasio 21 e 22. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 80 60. A proposito del tema di questa sera, vi ho chiesto come spendereste 100 euro che vi sono spuntati improvvisamente in tasca per consolarvi dalla fine magari della vostra vacanza, oppure immaginate una fine ipotetica, o dalla fine di questa domenica sera. Lo so, 100 euro sono pochini. Mario da Senigallia infatti ci scrive: io con 100 euro porterei una mia amica a cena al ristorante cinese e poi un gelato. Mario, bravissimo, ci si può fare poco di più purtroppo, quindi ristorante cinese credo che ci rientri. Sono stata un po' braccino corto, me ne rendo conto, però ecco, per darvi giusto un budget. Sentiamo anche un vocale, chi siete?
1: Ciao, siamo Gisella
2: e Massimo.
0: Ciao.
1: Stiamo tornando da Saturnia, dove abbiamo passato qualche giorno per le vacanze. Con 100 euro faremmo subito retrofronte, andremmo là, mangeremmo delle pappardelle al cinghiale di nuovo e dormiremmo un'altra notte là, e poi domani chi lo sa se si va al lavoro oppure ci buttiamo malati. Bene, buona serata, grazie.
0: Grazie ragazzi, a voi, buon rientro. Potete ancora mettere in atto questo piano diabolico.

amico, eh? Potete ancora farlo. Sì, perché mettete che questi 100 euro sono spuntati tipo dono divino. Tipo messaggio dall'universo che vi dice: avete un ultimo sfizio da togliervi, la vacanza non è ancora finita, la domenica sera non è ancora finita. Cosa fareste con questi 100 euro, anche se ammetto che sono un po' pochini? Ditecelo anche con un bel messaggio vocale al 348 075 80 60. Mentre arriva su Radio Subasio Ligabue con La metà della mela.

0: Simply Red su Radio Subasio 21:38. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo in risposta all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto cosa fareste con 100 euro che vi trovate così in tasca improvvisamente, tipo regalo dall'universo, per concludere in bellezza la vostra vacanza, se sta per finire, oppure per consolarvi dalla fine di questa domenica. Ci scrive... Scusate, vediamo, Valeria da Cagliari. Premetto che io mi sento in vacanza tutto l'anno, ma se dovessi scegliere come spendere gli ultimi 100 euro, vorrei fare una bella cena con la mia compagna, tanta bella musica di Radio Subasio come sottofondo e tante bollicine. Grazie Valeria, un bacio. Sentiamo anche le vostre voci.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Elisa e Alessandro e con questi 100 euro acquisteremmo 10 gin tonic per dimenticare che domani è lunedì e che non potremo fare il bagno nella meravigliosa acqua del mare della Toscana in cui siamo stati oggi, e quindi niente, cercheremo di non farlo, però ci stiamo pensando. Grazie, ciao, buona serata. Ciao
0: ciao ragazzi, allora godetevela.
2: Ciao, buonasera, sono Alessio da Roma. Io niente ferie quest'anno, quindi con i 100 euro che mi vengono dati mi compro un bel biglietto per andarmi a vedere la partita della Roma.
0: Ma sì, ma bravo, questi sono regali che possiamo farci. Fatti un piccolo regalo di consolazione, ci sta tutto. Amici, cosa fareste con questi 100 euro tipo appunto regalo di consolazione per la fine delle vacanze e la fine della domenica? Lo so, sono stata un po' braccino, potevo anche concedervi di più. Ditelo al 348 075 80 60, anche vocali mentre arriva il canto. Raff,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: per te, Vasco Rossi, questa è Radio Subasio 21:53, buona serata da Francesca. E così, questa sera vi siete ritrovati questi 100 euro in tasca in più, regalo dall'universo, perché si parla di questo. Se vi trovate improvvisamente questi 100 euro tipo dono dal cielo per concludere in bellezza la vostra vacanza, per sollevarvi un po' dalla tristezza, per consolarvi anche dalla fine di una domenica sera, cosa ci fareste? Anche se non è, lo so, questa cifra esagerata, però è una piccola cifra che permette comunque di fare delle scelte. Vediamo chi ci scrive. Io vivo all'estero, oggi è il mio ultimo giorno in Italia prima di ripartire per il Brasile. Con 100 euro porterei mia mamma a cena fuori, spaghetti alle vongole e un bel gelato. Grazie. Peccato che non ci dici come ti chiami. No, non riesco a leggere il tuo nome, peccato. Comunque buon rientro, grazie per aver visitato l'Italia. E poi sentiamo le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria Grazia, chiamo da Massa. Ho finito ora di lavorare, torno a casa.
0: Ciao.
1: Cosa ci faccio con 100 euro? La spesa domani mattina. Ciao a tutti.
0: Grazie cara, tu sei stata realista, giustamente.
2: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao.
2: Da Matelica. E io, per consolarmi dalla fine della vacanza, con le 100 euro le metterei da parte o in agenzia di viaggio come caparra per la prossima vacanza.
0: Ecco, previdente, bravo.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Fabiola
4: e David
3: e stiamo tornando da Saturnia. Con questi ultimi 100 euro comprerei una buona bottiglia per fare l'ultimo brindisi al mio compleanno. Ciao a tutti.
0: Ma cara, tanti auguri anche da noi. E ti compreresti una discreta bottiglia, devo dire, beh, insomma, 100 euro, assolutamente rispettabile. Grazie amici, continuate a dirci cosa fareste con questi 100 euro per consolarvi dalla fine della vacanza o dalla fine di questa domenica. Se ve li ritrovate miracolosamente in tasca tipo dono del cielo per farvi questa ultima coccola, 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel vocale. Mentre arriva Gracie Abrams, That's So True.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scar-

22.03, si continua in mia compagnia, seconda ora insieme, sono Francesca Quaglietti, come sempre nel weekend fino a mezzanotte vi porto subito al 1982, Francesco De Gregori, belli capelli.

0: Gangan, ecco con Pazzo di Te 22:09, questa è Radio Subasio. Buona serata da Francesca e si arriva agli ultimi messaggi, almeno per questa sera, che chiudono l'argomento, la domandina della serata. Vi ho chiesto, immaginate di ritrovare 100 euro miracolosamente nella vostra tasca, dono dal cielo per chiudere in bellezza la vostra vacanza, per chiudere in bellezza la vostra domenica sera. Cosa fareste e come utilizzereste questi 100 euro? E allora sentiamo gli ultimi messaggi vocali in chiusura dell'argomento di questa serata. Chi c'è?
1: Buonasera a tutti. Per quanto riguarda le 100 euro, se si trovano più in tasca, io sono un dipendente aeroportuale, le condividerei a cena con due clochard che veramente si amano anche che non hanno nulla. Sono deliziosissimi. 100 euro non sono tante, ma per loro sono tantissime.
0: Che cosa super dolce, grazie per averla condivisa. Peccato non dici il tuo nome.
2: Ciao, sono Luisa da Napoli. Se dovessi scegliere con 100 euro mi farei un bel massaggio rilassante per godermi gli ultimi attimi di vacanza. Ciao Radio Subasio.
0: E faresti bene, Nunzia, ti ci esce anche un discreto ottimo massaggio.
3: Ciao ragazzi, buonasera e buonasera Alessio. Anch'io Alessio e quest'estate niente ferie. Però l'abbonamento l'abbiamo fatto della Roma. Con 100 euro pagherei qualcun altro che si svegliasse al posto mio domani mattina alle 5. Ciao, buona serata.
0: Beh, Alessio, mi sembra l'idea geniale da copiare, con cui, e mi sembra anche la degna fine dell'argomento di questa sera. 100 euro per pagare qualcuno che si sveglia al posto nostro sarebbe, insomma, bella roba. Amici, l'argomento si chiude qua, ma il 348-075-8060 è disponibilissimo per i vostri messaggi, che da adesso dovranno diventare romantici. Mandate i vostri vocali d'amore, perché alle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore. Ma intanto Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

Patrizia, Eugenio Finardi, alle 22 passate da 21 minuti, questa Radio Subasio si avvicina velocissima per un'ora d'amore che anche questa sera vi farà compagnia con la sua dolcezza dalle 22.30 fino alle 24. E allora, innamorati in ascolto, è il vostro momento. Fatevi sentire con un bel messaggio vocale, mandateci la vostra richiesta d'amore romantica, quindi scegliete una bella canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungete una breve dedica, delle parole dolci e naturalmente i vostri nomi entrambi. Fatelo anche adesso al 348 075 80 60 e se possibile vi metteremo in onda nel corso del programma dalle 22.30 fino alle 24. Quindi ricordo ancora 348 075 80 60 per chiedere con un bel messaggio vocale il vostro brano d'amore da dedicare con dolci parole e naturalmente con i vostri nomi entrambi, e lo dico sempre perché insomma nella coppia siete importanti tutti e due, quindi non dimenticatelo. Tra pochissimo si inizia, ma intanto c'è il volo con capolavoro. Io che...

0: Radio Subasio.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

0: Le 22.30 e a quest'ora cosa accade a Radio Subasio come tutte le sere? C'è Per un'ora d'amore che vi farà compagnia con la sua super dolcezza fino alla mezzanotte insieme a me, Francesca Guaglietti, così è almeno durante il weekend, e insieme soprattutto ai vostri messaggi romanticissimi che ci stanno già arrivando al 348 075 80 60. Continuate a mandarci le vostre richieste, fatelo con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, naturalmente d'amore, e i messaggi insomma devono essere di coppia, e dite i vostri nomi, assolutamente immancabili, aggiungendo anche una breve dedica d'amore se vi va. Sentiamo subito i primi innamorati della serata. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Marco e Roberta, vorremmo Romeo e Juliet per i nostri 14 anni di matrimonio.

0: Die With A Smile, Lady Gaga insieme a Bruno Mars alle 22 passate da 41 minuti. Per un'ora d'amore è iniziata da poco, è iniziata con una bella richiesta vocale, in arrivo ce n'è un'altra, sempre arrivataci al 348 075 80 60. E allora sentiamo il prossimo innamorato, chi c'è?
1: Ciao, buonasera, sono Marco, babbo malinconico che sta tornando ad Arezzo dal mare, e volevo dedicare a modo tuo alla mia compagna Roberta e i due gioielli dietro e là.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Sei Negramaro su Radio Subasio ed emozionarci a Per un'ora d'amore, e si continua insieme a me Francesca, insieme alle vostre dolcissime richieste che stanno arrivando al 348 075 80 60. La prossima però c'è stata fatta attraverso l'app di Radio Subasio, c'è stata fatta con un po' di anticipo. Ricordo di scaricare l'app per poter partecipare a tantissimi appuntamenti molto belli di Radio Subasio, tra cui Per un'ora d'amore. Basta prenotare il brano, appunto, però con anticipo, compilando i form che trovate nella sezione apposita. Come ha fatto il prossimo innamorato? Ci ha scritto Giuseppe. Giuseppe ha scritto per Stefania di Roma queste parole: dopo 52 anni di amore, il mio pensiero è sempre lei. Per loro, Charles Aznavour con Lei.

0: La stella più fragile dell'universo, c'è anche ultimo ad emozionarci a Per un'ora d'amore quando mancano pochi minuti alla mezzanotte. Si continua con un'altra bella richiesta, un altro vocale. Sentiamo.
1: Ciao, sono Giulia di Firenze. Volevo dedicare a mio marito Fabio la cura di Franco Battiato e dirgli che lo amo tantissimo.

La cura di Franco Battiato ci porta dritti alle 23 passate da 3 minuti, ci porta dritti alla storia d'amore di questa sera. Questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, io sono Francesca e stanno per arrivare altri due protagonisti. La storia ce l'ha scritta all'email redazione @radiosubasio.it Mattia, che ci condivide una storia anche dolorosa per la sua fine, la sua storia con Valeria. Si sono conosciute a una cena tra amici, quindi una cosa molto classica. Ci scrive Mattia: nessun colpo di fulmine, anzi ricorda che c'era tanta stanchezza, però c'è stata subito una grande naturalezza. Hanno iniziato a frequentarsi fino ad andare a vivere insieme. C'è stato un affetto profondo tra loro, però hanno accumulato negli anni appunto anche stanchezza, silenzi. Vivevano in 50 metri quadri, hanno passato periodi con un solo stipendio, non è stato sempre facile, entrambi avevano ambizioni che erano state frustrate e la distanza quindi si è fatta strada pian piano tra di loro. Non ci sono stati tradimenti né grandi litigate, solo un progressivo disinteresse, scrive Mattia. Ormai parlavano quasi esclusivamente di cose pratiche, e quindi chi compra il pane, quando si porta la macchina dal meccanico e così via. Il punto di rottura, e Mattia lo ricorda chiarissimo, è arrivato un martedì e pioveva, e si ricorda naturalmente con dolore quel momento Mattia, nel momento in cui Valeria gli ha detto con voce molto fredda e molto lucida che si sentiva sola anche quando erano nella stessa stanza. Mattia non ha urlato, non ha neanche negato, perché era consapevole che lei aveva ragione e lui non aveva più le energie per fingere il contrario. Vuole però far arrivare, anche se ora è tutto finito, scatoloni sono stati fatti, non vivono ovviamente più insieme da diversi mesi, però si è sentito di scrivere queste parole, di farle arrivare a Valeria. Non ti scrivo per chiederti di ripensarci né per chiederti scusa di quello che non sono riuscito ad essere. Sappiamo entrambi come stanno le cose e che questa è la scelta giusta, anche se la odio. Volevo solo dirti che non rinnego un solo giorno di questi 5 anni. Abbiamo fatto del nostro meglio con quello che avevamo, anche quando non era abbastanza. Mi dispiace per i silenzi, per le sere in cui ho preferito far finta di dormire, invece di chiederti come stessi. A modo mio, ti vorrò sempre bene. Phil Collins, Against All Odds.

0: Le 23 passate da 10 minuti per un'ora d'amore continua con il suo romanticismo su Radio Subasio insieme a me Francesca fino a mezzanotte. In arrivo un altro bel vocale che ci è arrivato sempre al 348 075 80 60. Sentiamo il prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao, sono Marco da Ferrara e volevo dedicare ad Alberto, che amo tantissimo, la canzone di Annalisa, Diamante lei, luce lui. Con tanto amore, da Marco, per Alberto.

0: Mia Martini, splendida minuetto su Radio Subasio alle 23 passate da 24 minuti. Continuiamo in arrivo, un'altra bella emozione, un'altra richiesta sempre da WhatsApp. Sentiamo il prossimo innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Raffaele e Marta e voglio dedicare alla mia dolce compagna Fuoco del Fuoco di Eros Ramazzotti.

0: Key Goes to Hollywood, The Power of Love su Radio Subasio. Per un'ora d'amore continuano le emozioni, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma e si continua con un'altra bella richiesta. In arrivo ci sono Olly, Angelina Mango e Giulie con Per due come noi, scelta da, sentiamo subito.
1: Mi chiamo Franca, a mio marito Gianni. Oggi mi ha regalato una giornata splendida tra le vette dell'Abruzzo per festeggiare il nostro anniversario, 42 anni di vita insieme. Grazie Gianni, ti voglio tanto bene.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio con voi fino a mezzanotte. Ci sono io, Cupido Francesca, a farvi da messaggera, sperando che arrivino a destinazione tutte le vostre richieste romanticissime, come quella che ci è arrivata ad esempio attraverso l'app di Radio Subasio, perché potete prenotarvi anche attraverso l'app. Basta pensarci però con abbastanza anticipo, compilando tutti i form che trovate all'interno. Come ha fatto la prossima innamorata, che ha scelto Antonello Venditti con Alta Marea, e lei è Rosa di Tivoli, che ha scritto questo messaggio per il suo Alessandro. Perché il nostro amore sia sempre un bellissimo viaggio. Grazie di esserci sempre.

0: E con Replay di Samuele Bersani siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera, l'ultima richiesta romantica. Ci avete scritto in tantissimi, ricordo a chi non è stato accontentato che potrà provare ogni sera dalle 22:30 fino a mezzanotte, naturalmente insomma per motivi di spazio non c'è spazio per tutti, però ecco, per un'ora d'amore c'è tutte le sere, quindi è sempre possibile riprovare. Sentiamo allora l'ultimo innamorato della serata, chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Salvatore da Torre Annunziata e voglio dedicare la canzone Tu sei bella di Biagio Antonacci alla mia Dolcenza e ricordargli che non vedo l'ora di rotolare con lei sulla sabbia.

Lucio Battisti e la sua Innocenti Evasioni dal 1972 ad oggi ci porta alla fine di Per un'ora d'amore. Mancano 2 minuti a mezzanotte, io sto per salutarvi come Cenerentola prima che scocchi la mezzanotte e faccio il solito riassunto ricordando che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere 22:30-24, che potete fare la vostra richiesta al 348-075-8060 anche con un bel vocale come abbiamo sentito questa sera, oppure prenotatevi ma con molto anticipo sull'app di Radio Subasio compilando tutti i form che trovate all'interno nella sezione Per un'ora d'amore. Altra possibilità veramente bella, soprattutto molto poetica, scriveteci la vostra storia d'amore e condividetela all'email redazione@radiosubasio.it. Detto questo, riassuntino fatto, io vi saluto, vi aspetto il prossimo weekend, io sono Francesca Quaglietti e tornerò il sabato e la domenica sempre dalle 21 alle 24, vi lascio alla musica della notte di Subasio, vi lascio a Gianna Nannini con la sua Sei nell'anima e vi do la buonanotte con quest'ultimo pensiero d'amore di Émile Cioran. La sola cosa che possa salvare l'uomo è l'amore. E se molti hanno finito per trasformare in banalità questa frase, è perché non hanno mai amato veramente.

Radio su Basio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.